0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Mi ricordo quella sera.

0: Rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.

0: il ritmo della tua città.
1: Iniziamo. Puntualissimi come tutte le sere qui su Disco Radio, dalle 21 inizia Rhythmic History, la storia del ritmo. Un'ora con la migliore dance selezionata in esclusiva per voi, cari amici. Faremo anche qualche passettino negli anni 80, soprattutto dance anni 90, qualche passettino nei primi 2000. Insomma, lo scopriremo strada facendo. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta, prontissimo per iniziare questa serata con Fargetta. C'è Music.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: L'abbiamo fatto tutti il corretto su questa splendida canzone del 1997, Entrance, Rod Stewart all'interno del Rhythmic History di questo giovedì sera. Io sono Roby Mistretta, questo è il Rhythmic History, la storia del ritmo, pronta per ripartire tra pochissimo dal 99 con Gigi Doug.
1: Rhythmic History.
0: Rhythmic History, giovedì sera, stiamo per arrivare al fine settimana, bello carico, molti andranno a ballare e ritroveranno tante delle canzoni che stiamo ascoltando anche durante quest'ora qui su Disco Radio. Siete come, ciao a tutti, io sono Roby Mistretta, musica dance tanta, tantissima anche questa sera, ma soprattutto noi siamo pronti per sbloccare ricordi dal 1999. Quanti anni avevate, dove eravate, cosa facevate, soprattutto quando e con chi ballavate, bla bla bla di Gigi Doug.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Network dal 1995, ritornata su Disco Radio in questo giovedì sera. Tra pochissimo anche gli Eiffel con la splendida Blu.
1: Rhythmic History.
2: Buongiorno.
3: Sì.
2: Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
3: Sì.
2: Fa sì. Un po' così.
3: Sentiamo.
4: Non è vero. Ma non fa mai così l'arpa.
0: È difficile farla con la bocca, però.
3: Io veramente sono incredulo. In tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Disco Radio. Buon giovedì sera a tutti, io sono Roby Mistretta, questo è Rhythmic History, l'appuntamento che tutte le sere vi accompagna tra le 21 e le 22. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando in diretta, ma anche quelli che si stanno svegliando con noi al mattino presto, quelli che vogliono scendere dal letto con il piede giusto, la giusta carica. E quindi ciao a tutti, siete sempre qua, comunque su Disco Radio ad ascoltare la storia del ritmo. Sblocchiamo ricordi, tanti, tantissimi, soprattutto con questa canzone diventata un inno per un'intera generazione, gli Eiffel con Blu.
5: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: sinfonico che ci mette anche un po' i brividi in questo giovedì sera. Era il remix di Profondo Rosso dal 1996 su Disco Radio, tra poco Technotronic.
1: Rhythmic History.
0: Disco Radio. Breakdown. E da questo momento andiamo dritti, avanti come un treno, senza pause, senza interruzioni, fino alle 22 con la migliore storia del ritmo qui su Disco Radio. Adesso Technotronic dal 90, c'è Get Up.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Era il 1994, I Got The Music, canzone splendida per chiudere l'appuntamento del Rhythmic History di questo giovedì sera. Io sono Roby Mistretta, la storia del ritmo torna qui su Disco Radio puntuale domani dalle 21. Passate una buonissima serata, adesso Soul Set.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio. Disco Radio to the beat, Disco Radio movie
3: theme. Got to keep on moving. E allora siamo pronti a cominciare anche questo venerdì, ma buongiorno ai nostri amici lavoratori.
4: Lavoratori!
3: E benvenuti nel Club dei Quasi Belli Svegli. Si inizia ufficialmente l'appuntamento di oggi, un'oretta da passare insieme ai vostri messaggi e non solo. Vi chiediamo anche di segnalarci qual è la canzone con la quale vorreste svegliarvi oggi, quella che vi dà più carica e più energia, mentre è già pronta la prima delle nostre novità, quella delle 6. Mamma ragazzi, che puntualità oggi. Allora, siamo pronti a cominciare come sempre?
5: Dai Fabri, che ora, dai!
3: E lo so che ora, in effetti, dopo la replica di Rhythmic History Extended Version con il Roby Mistretta, che ritroverete questa sera a partire dalle 21 per la dance storica naturalmente, noi abbiamo già preparato una bella novità, per cui la sentiamo subito. Abbiamo scelto il disco nuovo di Jewel, si chiama Ocean House.
6: Novità, novità, novità! Disco
7: Radio! Forza ragazzi, si va in scena! Sveglia, sveglia!

0: Qui abbiamo iniziato lo spazio dedicato a voi, QBS Quasi, belli svegli, lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Stamattina ovviamente con le canzoni che ci segnalerete, quelle che vi danno la giusta carica, la giusta energia per svegliarvi in questo venerdì mattina che prelude per tanti alle vacanze. Magari con questo weekend inizieranno proprio le vostre. Intanto, lavoratori

0: UBS, buon venerdì. Stellato e rasserenato il cielo appare, e da ponente brilla lucente e bella Venere stella, che a tutti la via illuminerà, sia a chi a lavorare o in vacanza andrà. Thomas D'Alecco, pensionato, affezionato, perfettamente allineato tra l'altro con il periodo, perché le vacanze sono vicine davvero per tanti. Poi buongiorno capitano, buongiorno Fabri, un saluto a tutti gli autotrasportatori. E questi come sono, come dire, sono i messaggi di routine con cui veramente abbracciamo e salutiamo tutti i vari gruppi di lavoratori, qualunque sia la vostra professione. Chi c'è? Pronto?
1: Buongiorno, quasi belli svegli, sono Francesca da Settimo Torinese e vi do una buona giornata.
0: Ma grazie Francesca.
2: Lavoratori?
0: Lavoratori, pronto?
2: Capitano, buongiorno, dai che è venerdì,
0: sì.
2: Giù dalle brande, Daniele Pascal, il senatore. Stamattina si va in via Santa Radegonda, ragazzi. È bello fresco oggi.
0: Vero, vero, si sta benissimo, ragazzi. Si sta davvero benissimo. Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
3: Buongiorno, capitano. Andrea da Milano, eccolo. Ma questo potrebbe essere il super pezzone di oggi.
0: Sì?
3: Però ne metteremo un altro sicuro a monte.
0: Qual
3: ma
0: è?
3: Me lo mettiamo relax dei Frankie Goes to Hollywood.
0: Mamma mia, ragazzi.
3: Relax, don't do it. Lavoratori!
0: Era proprio quella lì.
2: Lavoratori.
0: Manca un lavoratori e...

programma, ragazzi. Anche solo un pezzettino di questa canzone in effetti ci dà la giusta carica e la giusta energia per iniziare questo venerdì mattino. Mentre, a proposito di musica, abbiamo scelto anche le prossime. Vi va di sentire con noi Ava Max e Sweet But Psycho?

0: System, una tra le canzoni che in assoluto ci piacciono di più, piace un sacco anche ai nostri ascoltatori che all'interno del Disco Radio Music Club ce l'hanno segnalata. Allora, vediamo un po' di accontentare qualcuno tra le richieste che ci avete fatto al 393-800-3000, vediamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, buongiorno.
0: Ciao Tony.
1: Oggi è venerdì,
0: sì?
1: È la ora.
0: Oh, meno male.
1: Ore 5.38,
0: sì?
1: Ci sono 20 gradi,
0: okay.
1: Anche oggi è una bella giornata di sole, bella secca,
0: sì?
1: E che dire, volevo chiedere se potete mettere qualche secondo Caffè del Mar del 1993. E con questo auguro a tutti un buon fine settimana, un buon sabato, buona domenica e... Lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Ma grazie, grazie mille. Allora, da Caffè del Mar ne abbiamo presa una tra le tante a disposizione che ci piace veramente un sacco. Stamattina vi vogliamo svegliare così proprio. Senza ritegno.
2: Lavoratori.
0: Spettacolo vero. QBS quasi belli svegli, signori. Ogni giorno a partire dalle 6. Beh. E anche il nostro pubblico è impazzito. Sentite il tifo dei tamarri del Tamarraland. Mamma ragazzi, basta, grazie. Davvero un bel momento questo con il... diciamo la scelta delle canzoni, quelle che vi svegliano di più, quelle che vi danno la giusta carica e la giusta energia. Tra le tante avete scelto anche questa, pronto?
3: Buongiorno Fabri! Mi fai ascoltare la canzone del 1988 di Charlie? Faccia da pirla!
0: Ma non è vero che l'hai chiesta, non è vero!
4: Sei un pirla e c'è la faccia da pirla e gli occhiali da pirla e sei vestito da pirla.
0: Ce la ricordiamo in qua.

0: È la Pirla Dance, praticamente questa. Era il 1988, se non sbaglio. Abbiamo recuperato anche Charlie e Sei un Pirla, e c'hai la faccia da pirla, evidentemente. Allora, a proposito di musica, ne abbiamo scelta un'altra. Si tratta di uno dei nostri ottantistori in arrivo dal 1982. Disco Radio Party Set.
1: This is Rap and Drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Borobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
7: and Drop. Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
8: Da Denicar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
7: EMC,
8: SUV, vane fuoristrada.
7: Photon,
8: i solidi pick-up.
7: Maxus,
8: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
7: Shangan,
8: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
11: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Garage Flex, buongiorno.
13: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
12: Che veicolo?
13: Un due posti.
12: Ok.
13: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
12: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
13: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
12: Mi sta un po' confondendo.
13: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
14: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
15: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
16: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
17: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
18: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
19: A volte non sei tu a scegliere l'auto. È lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
20: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
21: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
0: Lavoratori! Ah, lo so che ci siete, al 393-800-3000 in tanti state inviando la vostra canzone, quella che vi dà più carica, più energia. Chi c'è?
22: Buongiorno Disco Radio, Dino da Mercenaspo.
0: Ciao Dino!
22: Buon venerdì a tutti.
1: Se anche da voi è venerdì.
0: Sì, lo è, lo è.
1: Questa mattina una cosa bella che ascolterei è Justin Illusion degli Imagination.
0: Ma davvero? Ma guarda,
1: lavoratori.
0: Ma per combinazione, lavoratori. Tra l'altro è uno dei nostri ottantistori datato 1982.

0: another city.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova

0: 6 e 24 su Disco Radio, anzi 6 e 25. Buongiorno a tutti, QBS, buon onomastico a mia sorella Cristina, Daniela da Montebello Vicentino, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Poi sentiamo chi c'è, pronto?
2: Facciamo un grande applauso comunque al nostro capitano che ha traghettato i belli svegli senza il suo partner, official partner. Però bisogna dire che anche il grande Marco ha dato una grandissima mano.
0: Ah, tra poco arriva.
2: Lavoratore Lello.
0: Ma grazie Lello, grazie mille. Pronto?
3: Buongiorno capitano, buongiorno QBS. Stamattina è pesante perché sono andato a prendere la compagna che ha finito la notte.
0: Sì.
3: E adesso sto andando io a lavorare. Una bella mattina fresca.
0: Sì, vero, vero.
3: È una canzone che ti può svegliare così, è Listen to Me.
0: Ah!
3: Lavoratori!
0: Ma certo, ma certo! Il problema è recuperarla perché l'avevo trovata. Accidenti, vediamo se riesco a prenderla al volo. Guarda, secondo me tu fai riferimento a questa qui. Quelle che ci svegliano ci sono i Lost Frequencies. Listen to me now. Vero, vero. Una di quelle che ci hanno svegliato nel corso di queste settimane. For CL e Radio Cargo. Bene, bene, bene. Direi che il ritmo c'è, direi che l'energia c'è. E allora sentiamo chi c'è a questo proposito, pronto?
4: Buongiorno capitano, buongiorno amici Scoradio, Max Ronate Ceppino. È venerdì, si preannuncia una bellissima giornata.
0: Sì.
4: Salutiamo il mio fratellino Ale, manda un messaggino a Disco Radio.
0: Dai, mandalo.
4: Lavoratori.
0: Lavoratori. Ci siamo, grazie, grazie ancora. Chi c'è, pronto?
5: Buongiorno QBS, buongiorno Fabri, buongiorno lavoratori, qui Giulia da Vigevano in direzione Magenta per andare a lavorare.
0: Sì.
5: Finalmente oggi è venerdì, quindi ultimo giorno, e anche soleggiato, così poi quando torno a casa posso andare a dormire con questo bel sole. Uh-huh. E riposarmi, perché stanotte solo 2 ore di sonno.
0: Ah, però.
5: Male male.
0: Eh sì.
5: Buona giornata a tutti, un bacione. E un saluto anche al mio fidanzato Tommaso, che a quest'ora sta ancora dormendo.
0: Lo so, perché lui può. Pronto?
6: Ciao lavoratori, siamo Piera e Karin da Bergamo.
0: Sì.
6: Stiamo andando verso Malpensa.
0: Sì.
6: Facciamo una crociera verso i fiordi.
0: Ah,
6: e ci
0: bello.
6: Fatti sentire una canzone dei John Bon Jovi.
0: Ma
6: ciao, buona
0: caso,
6: giornata.
0: Una a caso vuoi dire? Magari va bene questa qui.

0: Il disco di Just Jack si chiamava Stars in the Rise, era il 2007. Nell'appuntamento di oggi con i QBS quasi belli svegli, sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno belli svegli.
0: Ma buongiorno.
1: Sono Bella Tusa da Pavia.
0: La Bella Tusa.
1: Potete farmi gli auguri? Oggi compio 38 anni.
0: Ma certo.
1: Grazie, ciao.
0: Ma tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Bella Tusa da Pavia, tanti auguri a te.
2: Buongiorno QBS, buongiorno Fabrizio.
0: Buongiorno,
2: sono Mirko, buongiorno.
0: Ciao Mirko.
2: Volevo salutare mia figlia, la mia compagna e tutti quelli che mi conoscono.
0: Sì.
2: Ho appena smontato di fare la notte e ora me ne devo a riposare.
0: È giusto.
2: Lavoratori.
3: Lavoratori.
2: Ciao.
0: Ma grazie, ciao Mirko, pronto.
4: Buongiorno Fabri, buongiorno belli svegli. Questa mattina Nadia e Andrea avrebbero bisogno, visto lo stato confusionale in cui ci troviamo, la canzone di Adriano Celentano, Prison Calling Excellent Chosen. Non ce la facciamo più e abbiamo già fatto le vacanze.
0: Ma davvero?
4: Ciao Fabri, ciao belli svegli.
0: Ma ciao, ma grazie.
5: You're the cold maze, say one prison calling, answer nine, choose
0: all. Ma vero?
5: Alright!
0: Alright! Un pezzettino, dai, un pezzettino, un pezzettino, un pezzettino, un pezzettino. Possiamo considerarla una canzone rap?
6: Now, I'll hold Billy Zane, then I'll hold rape, maybe get the color boss dying.

0: Niente, abbiamo cercato di tradurre, ma è impossibile. Il disco di Celentano, così abbiamo accontentato anche qualcuno di voi. Pronto?
1: Lavoratori, Fabri, Disco Radio e tutto Cucuzzaro. Stamattina sì, la nostra canzone è Pall'amore comincia tu.
0: Ma vero?
1: Remix di Bobby Sinclair. Carica ragazzi, andiamo dai. Ciao la laboratori.
0: Ma come Bobby? Bob Sinclair, la Carrà, che sentiamo con A far l'amore comincia tu.

0: comincia tu, tra l'altro credo proprio all'inizio del film La Grande Bellezza, c'è questo party, questa festa, dove come sottofondo appunto c'è la canzone di Bob Sinclair che abbiamo appena risentito. Buongiorno anche al dottor Gaias.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Benvenuto, stamattina di nuovo il dottor Gaias, una settimana praticamente monotematica.
1: Una piacevole abitudine.
0: È vero. Allora sentiamo chi c'è al 393-800-3000, pronto?
2: Ciao Disco Radio, ciao grandissimo, grandissimo Fabrizio.
0: Chi dei due?
2: Gianni da Tradate, come sempre, come tutte le mattine, direzione Milano.
0: Sì.
2: Fabri, questa mattina il saluto scatta un altro amico.
0: Sì.
2: E qua sono tutti un po'. Non mi saluti, non mi saluti. Il nostro amico è il Davide.
0: Sì.
2: Campo.
0: Ah, eccolo lì, Davide.
2: Ultimamente lo chiamano Ding Dong Dan.
0: Davvero?
2: Ciao a tutti, buon venerdì, un bacione. Ciao raga.
0: Grazie, grazie mille, Gianni, pronto?
3: Buongiorno Fabri. Danilo da Cisano Bergamasco.
0: Ciao,
3: finito
0: Danilo.
3: Il turno di notte,
0: sì?
3: Si va a dormire. 19 gradi, temperatura ideale.
0: Sì.
3: La canzone che mi piacerebbe sentire non è proprio 80-80, ma è 78, Rasputin.
0: Sì. Ah sì.
3: Niente, un saluto a tutti, un buon inizio di giornata, lavoratori.
0: Ah, ma ci siamo,
4: lavoratori.
0: No, giusto un pezzettino, dai, così per dire che ci abbiamo

0: stivaletto con la lampo sull'interno.
1: E dei capelli ricci.
0: E dei capelli ricci, ovviamente. Allora, darei la linea a questo punto al dottor Gaias, che è già pronto con le ultime notizie. Arriva subito la prima edizione di Link di questa mattina.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: E allora gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con la nostra redazione.
1: A partire, grazie Fabrizio, dallo sciopero dei treni che è iniziato alle 21 di ieri per Trenitalia, Italo, Tiper e Trenord fino alle 21 di questa sera, le fasce con i treni garantiti dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21, bus da Milano per Malpensa. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza per discutere dell'istanza di differimento della pena presentata dalla difesa di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, attualmente detenuto a Bollate. E a Cuneo un intero quartiere si è mobilitato per aiutare due giovani esercenti vittime di un furto, una raccolta fondi per una yogurteria Yogi aperta da pochi mesi. I ladri si sono introdotti trafugando macchinari, cibo e bevande, tra cui 40 kg di Nutella. A Milano lo sgombero di ieri in via Saponaro, liberati 4 alloggi Aler, portate via 7 tonnellate di rifiuti accumulati, 3 denunciati. Lo sport, il calcio, Luka Modric ha firmato il rinnovo col Milan per un altro anno. E poi nuovi dazi americani tra il 10 e il 12,5% imposti a 60 paesi anche europei in vigore da oggi. Ci risentiamo tra un'ora.

0: Mista Radio, siamo la Croce Rossa di 118 di Centallo.
1: Sì?
0: Ci puoi mettere, spingere? Grazie mille, buongiorno a tutti, lavoratori.
1: Ma grazie, buongiorno. Allora, non ce la facciamo in realtà adesso perché è pronto un altro dei nostri From Disco to Disco. Ne abbiamo quattro da sentire senza interruzioni. Cominciamo dalla primissima, scelta dal 1997. Il disco che apre From Disco to Disco è quello di Chase, si intitolava Obsession.

0: come finisce morbidamente. Il disco di Robin Schulz che abbiamo appena suonato su Disco Radio si chiamava Better Times, nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Ma buongiorno amici, buongiorno lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Al 393-800-3000 ci sono i vostri messaggi, non solo c'è l'appuntamento con l'almanacchiere che arriverà tra non molto. Intanto possiamo fare gli auguri a Marco che oggi compie 39 anni da parte di Mattia e Federica. Siamo in viaggio verso il Trentino, grazie mille. E allora tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Marco, tanti auguri a te. E poi buongiorno Fabri, buongiorno QBS da Andrea e Sofia da Biella che stanno ascoltando. E poi chi c'è? Pronto?
2: Ciao a tutti, sono il Burini da San Paolo Sant'Antonio.
0: Sì?
2: 6 gradi, abito un po' in montagna.
0: Sì?
2: Volevo che mettavate per favore le anguille del Po.
0: Le anguille del Po, ma sei sicuro a quest'ora? Non so se possiamo farlo a quest'ora, mettere le anguille del Po così, senza preavviso, ma non lo so io. Come si può fare a quest'ora del mattino? Tra l'altro pare che il nostro sistema non riesca a recuperarle più, le anguille del Po, ma davvero? Ma non ci posso credere, ma non ci posso credere! Ma no, ma no!

0: Ma che bello, Ortelli Remix, tra l'altro che si è concesso Mastro Ortelli nel rimescolare e rivedere la canzone che in originale, come dire, era un po' più folk, Le Anguille del Po, che abbiamo sentito sul disco radio. Allora vediamo chi c'è, pronto? Ui ragazzi, arriva la mocca, arriva la mocca, arriva la mocca.
1: Clan dei QBS, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: È arrivato il giorno più triste della settimana.
0: Ah sì?
1: Venerdì.
0: Ma vero?
1: Domani è sabato. Si sta a casa, si dorme un po' di più.
0: Che brutto, eh?
1: Cosa, mamma mia. Caffè pronto, il vostro mocchiere è qui. Però il caffè oggi solo per chi lavora nel weekend, perché no, lavorare nel weekend è pesante.
0: Giusto.
1: Domenica si va in moto. Lavoratori!
0: Ma grazie!
2: Lavoratori!
0: Ma grazie per questo, lavoratori. Intanto vediamo che numeri ci sono rispetto a questa giornata. Cominciamo col dirvi che siamo arrivati al 205esimo giorno dell'anno, la 30esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5.57, tramonterà alle 20.36, luna crescente illuminata al 67%, e per tutti gli altri dettagli, beh, come sempre a quest'ora, non può mancare il nostro almanacchiere.
3: Buongiorno! Venerdì 24 luglio 2026.
0: Sì?
3: Santa Cristina. E ricordate, impariamo a vivere con leggerezza, perché essere pesanti,
0: sì,
3: ce lo dice già la bilancia. Ciao!
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 298731. Compro oro d'oro.it.
4: Amore è fatta, sono stata in situazione.

I belli svegli, la squadra ridotta all'osso questa mattina, una versione light dell'appuntamento che vi tiene compagnia ogni giorno tra le 7 e le 10 con un Fantini vacanziero di cui non abbiamo molte notizie, anzi probabilmente arriveranno anche oggi le vostre segnalazioni, mentre abbiamo già scelto uno dei nostri 80 history, 85 per The Power of Love.

0: Non c'è, non c'è. Niente, dato per disperso proprio.
1: E ormai.
0: E allora, signori, in diretta!
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Che succede?
0: Va ora in onda Belli Svegli.
1: Sì.
0: E 5, 6, 7, 8. Buongiorno! È venerdì e le energie calano, ma cercheremo di recuperarle nel corso di questa mattinata, anche perché staremo insieme fino alle 10, ma lo sapete, no? C'è l'appuntamento con i Belli Svegli ogni mattino a partire dalle 7 fino alle 10. Questa settimana senza il prezioso apporto del nostro fantastico Fantini, che è in vacanza, ma è comunque dato per disperso, perché è vero che la comunicazione ufficiale diceva questo, ma è anche vero che non sappiamo dove esattamente sia finito, e non ci sono tracce peraltro del nostro Fantini, salvo qualche segnalazione che arriva appunto dai nostri ascoltatori al 393 800 3000. Anzi, se ne aveste anche oggi, noi saremmo ben lieti di accoglierle, in una giornata nella quale forse vale la pena di recuperare, no, le cose che...
1: le cose antiche come Omar, che esatto. Non vorremmo mai,
0: forse non era questo il senso, no. Ma in effetti il tema della giornata ci porta proprio

0: proprio lì, no? A parlare di quell'oggetto antico che non vorreste mai sostituire, anche se insomma la tecnologia ci ha portato magari a metterlo un po' da parte. Io per esempio ho un ricordo bellissimo della cantina di mia nonna. Si scendeva giù con una scaletta abbastanza stretta e ripida, dietro la quale c'erano degli scaffali dove lei conservava una quantità di cose meravigliose. Tipo, ve lo ricordate il macinino del caffè di legno?
1: Bello!
0: Bah, che meraviglia! Quello l'ho recuperato e in effetti adesso è a casa mia. Lì, preziosissimo come sempre. Non so quale sia il vostro oggetto antico che al limite non vorreste mai sostituire nonostante l'età. Le 7:04?
2: Disco Radio!
0: Ma veramente?
1: Ah, guarda, io arrivo adesso, quindi...
0: Eh sì, tu arrivi adesso, certo.
1: Me ne lavo le mani.
0: Allora, l'oggetto antico che non vorreste mai sostituire al 393-800-3000, mentre è già pronta la prima delle nostre novità, c'è il disco nuovo di Just ASMR, si chiama Just a Little.

0: Nuovo disco di Just ASMR che si chiama Just a Little su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Lo abbiamo detto più volte con l'assenza di Fantini, che è in vacanza ma che tornerà con il prossimo lunedì. Poi ci dirà lui dove è stato, perché noi in effetti non siamo riusciti ad avere notizie più precise a proposito. Però rispetto a quell'oggetto di cui non fareste mai a meno, nonostante sia diventato quasi di antiquariato, no? Ma non vorreste mai sostituirlo, perché comunque un po' c'è questo legame a effettivo, e un po' c'è anche questa utilità che continua, cioè continua a svolgere il suo compito al massimo delle sue possibilità. Chi c'è? Pronto?
1: Attenzione, attenzione a tutti gli ascoltatori, è stato avvistato un certo Omar Fantini.
0: Sì?
1: Adesso io non vorrei dirlo,
0: no.
1: Però l'ho visto che stava firmando un contratto a Virgin Radio.
0: Ma non, mamma è vero, mia, ma non mamma. È vero, ma non è vero.
1: Mi raccomando, se vedete Omar Fantini, prendetelo, rapitelo e portatelo a Disco Radio.
0: Beh certo, ma certo, assolutamente così sarà. Fantini avvistato sulla tangenziale ovest mentre cavalcava un pony verso il tramonto. Ma chi è? Lucky Luke? Sironi, la vostra energia di prima mattina io ce l'ho solamente in vacanza, scrive Christian. Grazie Christian, questo ci riempie il cuore, nel senso che cerchiamo di distribuirne un po', no, a chiunque si sintonizzi su Disco Radio ogni mattina. Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, Silvio da Magenta.
0: Ciao Silvio.
2: Allora, l'oggetto antico,
0: sì?
2: Se così si può dire, che non sostituirei mai con la tecnologia moderna, nonostante ci siano emulatori e quant'altro utilizzabile anche sul cellulare comodamente, è il Game Boy Advance, oppure il Nintendo DS. Sì, faccio parte di quella generazione. Ciao.
0: Già, che perché per quella generazione lì anche il Game Boy è antico, in effetti a guardarlo, però fa tanto anni 80.
3: Sì, però sia arrivato già, dopo, è arrivato dopo ed era quello che si apriva a portafoglio.
0: Che cos'erano? Fine anni 90, primi 2000?
3: Questo 2005, sì, 2005, primi 2000.
0: 2005. Sì. Altro messaggio, pronto?
4: Esistono ancora e sono ancora prodotti, anche se ormai l'era digitale, parlo degli amplificatori per chitarra. Io senza amplificatore valvolare non ce la farei a suonare, nonostante tutto questo digitale.
0: Addirittura valvolare, addirittura valvolare. Ma tu parli di quei Marshall tipo, no? Per cui attacchi la chitarra e direttamente c'è la cassa che suona da lì, quindi amplifica qualunque cosa. Bello però, quello è, più sono vecchi poi più diventano vintage e più ne acquistano in valore. Allora, abbiamo già preparato la prossima canzone, mentre aspettiamo le vostre segnalazioni rispetto a quell'oggetto antico da cui non vi separate Pareste mai. 393 800 3000, mentre pronto il disco di Zerb insieme a Rita Ora, si chiama If It's Not Love.

0: tu mi fai ridere, ma la risata di Sironi mi spacca. Cristina da Tradate, ciao.
1: Belli svegli. Disco.

0: il disco di Enrico Ferrari, Matteo Vitale, che si chiama Funky Bahia, sul Disco Radio, mentre vi stiamo chiedendo quali sono gli oggetti antichi di cui non vi separereste mai, perché magari hanno ancora la loro funzione, magari li usate ancora per qualche motivo, nonostante abbiano 20, 30, 40 anni sul groppone, forse pure di più. Tra gli avvistamenti però rispetto ad Omar Fantini, che è in vacanza, lo sappiamo, ma non sappiamo dove sia, qualcuno ci dice: avvistato Fantini in Egitto, nelle piramidi, visionava la tomba di Tutankhamon. Ma davvero?
1: Visionava poi, certo. Come un esperto.
0: Assolutamente. Macchina, la macchina da cucire di mia nonna, di quelle che funzionavano ancora a pedali, che avevano il mobiletto incorporato.
1: La Singer.
0: Esatto. Sai che ci sono tanti locali dove... per, diciamo così, realizzare i tavolini dello stesso locale si usavano le piantane di quelle vecchie macchine da cucire, no? Per cui togli il ripiano, togli la macchina da cucire, rimane il telaio in ferro battuto di solito, che è perfetto, no? Per farne un tavolino, e quindi potrebbe essere anche questo un riutilizzo. Poi chi c'è?
2: Buongiorno.
0: Pronto?
2: A tutti. Allora, l'oggetto che da cui io non mi separerai mai è il trattore del mio papà. È il mio sametto tutta la vita.
0: Same,
2: svolge ancora benissimo la sua funzione. Mi sembra di aver visto Fantini anche qui nella nostra zona del Monferrato. Una
0: davvero?
2: Buona giornata a tutti, ciao ciao.
0: Che cosa lì a fare? A coltivare l'uva?
1: Sul trattore, sicuramente.
0: Probabilmente. Il Commodore 64, scrive il Massi, è bell'oggetto, cioè nel senso era uno dei primi personal computer, home computer, no? Con cui non si faceva granché se non giocare, con le cassette che facevano quel rumore tipo fax quando caricavano i giochi, e ci volevano 25 minuti alla fine dei quali di solito non funzionava, per cui dovevi ricominciare da capo. Vabbè, ho visto Fantini sul Po a raccogliere le anguille, c'è la Mimì da Milano. Mimì, ma dai, ma davvero davvero l'hai visto lì? No, l'abbiamo già messa oggi le anguille del Po, ragazzi.
1: Però
0: ho capito, non è che possono suonare sempre le stesse, però.
3: Vi voglio raccontare di un pescatore.
0: Ancora!
3: Che passa la sua vita lungo il ponte.
0: Dai, solamente questo, giusto per dire
1: no.
0: Che... no, lo so, Ortelli l'avevano già suonato con il remix delle Anguille del Po. Ho visto Fantini, no, questo l'abbiamo appena letto. Qualcuno ci manda la foto di uno... di uno strano cilindro con un rubinetto nella parte bassa, sembra quasi la spina di una birra. Hai presente quelle casalinghe, no? Per cui c'è il sistema del rubinetto a cui infili la botticella da qualche litro e il risultato più o meno è quello lì. In realtà di cosa si tratta?
1: No, è un filtro per l'acqua.
0: Ok, quindi immaginatevi una... sì, una sorta di cilindro aperto nella parte superiore dove si mette l'acqua, che per caduta viene filtrata e poi distribuita attraverso il rubinetto. Bello, bello, un oggetto che in effetti non avevo mai visto. 393-800-3000, le cose antiche da cui non vi separereste mai, diteci quali sono, almeno nel vostro caso, mentre abbiamo già preparato uno dei nostri Rhythmic History in arrivo dal 95.
4: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
5: Oh. Y'all ready for this?
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
8: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Qualche esempio?
8: Fiat Pandina da 12.490 euro.
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
8: Peugeot 208 da 17.990.
7: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
8: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
7: Info su denicar.it.
9: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te.
10: Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
11: Ambu, mi piaci tu.
12: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come
5: come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
13: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
14: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
13: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
14: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
13: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
14: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
17: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
19: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
20: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
21: Info e sedi su Renault.com.
22: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali, Music System. Music System, musica in video, audio, luci per il tuo evento, professionalità e divertimento.
23: Sabato 25 a Ponte Stura, Alessandria.
24: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
25: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
26: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
27: Disco Radio.
28: Buongiorno belli svegli, qui vicino a me stanno costruendo una villa e sono esageratamente in ritardo. E ieri ho proprio visto Omar sul ponteggio che portava un sacco di cemento. Non è che magari hanno chiamato lui per poter velocizzare la cosa. Comunque era lui, sono sicurissima.
0: Sicura?
28: Buona giornata.
0: Ma grazie, grazie per questa segnalazione. Giusto un attimo prima di sentire il nostro prossimo Rhythmic History, io spero vi piaccia perché a noi ci fa impazzire. L'abbiamo scelto dal 1995, il disco era quello di Ziggy Marley, versione remix per Power to Move Ya. C'è Belli Svegli su Disco Radio.

0: Era il 1995, c'era anche Ziggy Marley con Power to Move ya, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina, versione light, l'abbiamo detto, per tutta la settimana l'assenza di Fantini che è in vacanza. La chiave inglese, ci scrive qualcuno, insostituibile, nemmeno con la I, Marco da Vicenza, in effetti sì, quel tipo di attrezzi rimangono tali e quali nonostante la tecnologia. Pronto?
1: Ma
0: pronto?
1: Buongiorno belli svegli, beh sì, le anguille del Po le avete già suonate. Però a sto punto ci manca la ragazza della banda.
0: Siete sicuri? Pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, questa stavolta è Fabrizio Sironi, ha superato se stesso.
0: In che senso?
2: Ieri sera l'ho visto bere con la ragazza dall'Olanda.
0: Ma non è vero.
2: Bravo Fabrizio.
0: No, guarda, com'è Fabrizio? No, smentisco categoricamente. Buongiorno Disco Radio, stamattina ho fatto attraversare un vecchietto sulle strisce pedonali, assomigliava molto a nonno Anselmo e infatti l'ho guardato bene e ha iniziato a correre, era Omar Fantini. Ciao ragazzi, buona giornata. Ragazzi, ho appena visto Omar con la ragazza dell'Olanda uscendo da un

0: E chi vorrebbe mai tornare a casa con le lunghe giornate estive che ci stiamo vivendo e che continueremo a vivere per tutta l'estate? D'altra parte lo abbiamo sentito anche per voce dei Medusa insieme ad Harry Camamilla, Don't Wanna Go Home. A proposito della ragazza dell'Olanda che abbiamo sentito poco fa, ci tenevo a leggere questo messaggio di Matteo da Gorlago che ci dice: mia figlia di 11 mesi, quando le faccio ascoltare la ragazza dall'Olanda, impazzisce decisamente, e noi l'abbiamo messa stamattina proprio per questo motivo qui. Le 7.36 è il momento della nostra redazione, è già pronto il dottor Gaias, a cui cediamo immediatamente la linea per tutti gli ultimi aggiornamenti.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. In corso lo sciopero dei treni, iniziato alle 21 di ieri per Trenitalia, Italo, Tiper in Emilia Romagna, Trenord in Lombardia. Fino alle 21 di questa sera le fasce con i treni garantiti dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21 bus da Milano per Malpensa. Il 16 settembre il Tribunale di Sorveglianza di Milano discuterà la richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, attualmente detenuto a Bollate. Il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la delibera. Le tariffe della Tari per il 2026 sono leggermente più basse e il calo in 5 anni arriva al 16,5%. Trasporto pubblico totalmente gratuito per gli under 18 dal 3 agosto. I nati dal 2008 residenti a Brescia potranno chiedere il Teen Pass per viaggiare gratuitamente su bus e metropolitana. Sport calcio: Luka Modric ha firmato il rinnovo col Milan per un altro anno. E poi nuovi dazi americani tra il 10 e il 12,5% imposti a 60 paesi, anche l'Europa, in vigore da oggi. Il tempo per le prossime ore.
2: Meteo. Attendo un venerdì da piena estate tra Lombardia e Piemonte, con cielo sereno, poco nuvoloso e temperature accettabili, quindi di notte si riesce a dormire abbastanza bene e di giorno punte massime non oltre 31-32 gradi, quindi dai, non lamentiamoci. Il weekend parte anche lui all'insegna del bel tempo, ma attenzione, in realtà si avvicina una nuova perturbazione. Tra sabato sera e domenica mattina torneranno degli acquazzoni, non escludiamo anche qualche temporale. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo. Are you ready?
3: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e corre recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Ah ragazzi, è venerdì, sapete che abbiamo degli appuntamenti fissi a cui non possiamo assolutamente rinunciare. Le 7.40 sta per arrivare la nostra Rossana Capelli ad occuparsi per noi di bon ton e stile, per cui seguiremo anche questa mattina i suoi consigli, la rubrica ufficiale che appunto, come dicevamo, arriva ogni venerdì. A proposito di musica invece, abbiamo già scelto la prossima, se vi piace, e a noi moltissimo, c'è il disco di Bibi Rexha insieme a Faithless, si intitola New Religion su Disco Radio.
7: I can't get no sleep.

0: disco di Bibi Rexha e Faithless. Buongiorno, buongiorno anche alla nostra Rossana Capelli, benvenuta su Disco Radio, Ross.
1: Buongiorno Fabri, buongiorno Marco e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Beh, lo sapete, no? Il venerdì c'è la rubrica della nostra Rossana Capelli, ci occupiamo di bon ton e stile. Mamma mia, questa cosa del bon ton e stile è che ormai sta diventando per noi una missione, ma tra l'altro facilitati dai consigli che ci arrivano dalla nostra Rossana, che stamattina ci parlerà del bon ton in barca, giusto?
1: Sì, esatto, perché è tempo di vacanze e tanti andranno magari hanno una barca di loro proprietà, l'affitteranno, magari capiterà di essere ospite, quindi è importante saper come comportarsi anche in questi spazi che comunque di solito sono molto ristretti.
2: E tra l'altro, quindi, chi è che non ha una barca dove passare le vacanze, ma ci mancherebbe altro.
1: Esattamente.
0: Allora, quindi, cosa ci dici? Cosa ci dici?
1: Allora, se siete invitati a una gita in barca, a vela o su uno yacht, ricordiamoci la prima regola di togliere sempre le scarpe prima di salire a bordo.
0: Ah, certo.
1: Questa è una vecchia regola di buona educazione ed è molto importante perché aiuta a proteggere le superfici delicate della barca, per ridurre il rischio di scivolare, di inciampare, quindi sicurezza, e per mantenere anche igiene, l'igiene e una pulizia a bordo.
0: Mm-hmm.
1: Quindi questa è la prima cosa che dovete fare.
0: Sì, perché ci sono tutti quei pavimenti lì fatti in teck, no? Sopra le barche, con quel legno meraviglioso che solo le barche hanno.
1: Sì, e sono molto delicati, quindi anche questa è la prima regola. Il secondo consiglio riguarda gli spazi,
0: sì,
1: perché una vacanza in navigazione è sicuramente molto molto bello, ma sappiamo che, almeno tramite per alcuni fortunati proprietari di panfili con 30 uomini di equipaggio, la vita in barca solitamente è resa difficoltosa dalle ridotte dimensioni, no? Dalle cabine,
0: sì,
1: degli spazi.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi è chiaro che c'è poco spazio tra i bagagli e poca privacy. Quindi bisogna evitare di portare valigie rigide o trolley che sono appunto ingombranti e sono anche difficili quindi da stivare negli spazi delle cabine, che di solito sono un po' angusti. Quindi è meglio optare per borse morbide,
0: sì,
1: che possono essere ripiegate facilmente una volta svuotate, quindi portate solo il minimo indispensabile.
0: Certo, certo. Quindi io col mio set di bauli Vuitton non posso fare.
1: No, direi di no, Fabri, a meno che tu sia appunto su un panfilo.
0: Certo.
1: Lo puoi fare.
0: Senti, direi questo, Ross, in diretta da Portofino, visto che siamo lì sul nostro panfilo, io sentirei la prossima canzone e poi continuiamo a dare qualche consiglio a proposito del fatto che alcuni fortunati tra noi magari hanno intenzione di passare le vacanze proprio in barca, come abbiamo detto fino a qui. Ce ne occupiamo di nuovo tra poco, prima Magic Box. In my heart.

0: fare il doppio petto a questo punto, perché ho un doppio petto blu con i classici bottoni dorati e un pantalone bianco, però non vorrei non vorrei fosse troppo. Ross, che dici?
1: Che meraviglia, che bella immagine.
0: Lo sai, lo sai.
1: Che bella.
0: Allora, si parla di bontoni in barca e così si mi sento un po' come il Dogui, capito, stamattina. Oh cavolo, io in barca sto male, ci scrive qualcuno. E il mal di mare potrebbe essere un classico. Per la prossima puntata chiediamo alla Ross, propongo il bon ton quando siamo invitati sui jet privati o di capi di stato. Alex da Pavia.
1: Con piacere.
0: Oppure a sciabolare in barca si può almeno? Non lo so, chiediamo alla Ross a questo punto. Beh, se mi lasciate cadere il collo della bottiglia sul tech in legno, che è molto delicato, l'abbiamo appena detto, non si può fare.
1: Non è mai elegante. Siete su una bella barca, tutti vestiti bene, eleganti, dovete sciavolare.
0: Non si fa.
1: Manteniamo l'eleganza.
0: Esatto. E continuiamo invece con i consigli della Rossa a proposito del bon ton in barca. Prego, prego.
1: Ecco, riguarda proprio se qualcuno non dovesse stare bene o perché magari noi proviamo per la prima volta ad andare su una barca e capiamo che magari questa nostra esperienza di navigazione non fa per noi, perché magari non stiamo bene o soffriamo di spazi ristretti. Ecco, in questo caso invece di lamentarci, cerchiamo di inventare una scusa per rientrare a casa. Questo perché solleveremo innanzitutto la nostra dignità e l'amicizia dei nostri compagni di barca, che sarebbe invece messa a dura prova da giorni di convivenza forzata e di cattivo umore, perché ricordiamoci che gli spazi sono veramente ridotti, quindi veramente se non ce la sentiamo qualcosa, piuttosto che stare lì tutto il tempo a lamentarci, ce ne torniamo a casa e lasciamo godere ai nostri amici la loro vacanza sulla barca in santa pace.
0: Cavolo, ho lasciato il gas aperto, porca miseria. Sto tornando immediatamente. E vabbè, potrebbe anche essere una soluzione in effetti, oppure se si trattasse di una gita magari, no? Cioè saliamo tutti in barca, si va a fare un giretto, al limite la scusa potrebbe essere anche buttata lì ancora prima di imbarcarsi.
1: Eh sì, perché altrimenti veramente diventa fastidioso. Se poi dobbiamo continuare a rimuginare che stiamo male, vuol dire che poi tutte le persone staranno a guardare noi ed effettivamente non si goderanno la vacanza. Dico questo perché in barca veramente, per chi l'ha provato, soprattutto quando andate magari su barche un po' più piccole con amici, mette a dura prova l'amicizia perché stiamo a stretto contatto con le persone tutto il giorno. Quindi qui più che mai le buone regole di buona educazione e di attenzione agli altri devono essere ai livelli massimi.
0: Ecco, poi al limite,
1: se volete continuare a mantenere le vostre amicizie.
0: Certo, ovviamente. Poi al limite, se volete fare un piccolo test rispetto al mal di mare, imbarcatevi su un traghetto della Tirrenia e provate con quello.
1: Ottimo test, confermo.
0: Va bene, Ross, grazie per questi preziosi consigli. Ti ritroveremo il prossimo venerdì per l'ultima volta della stagione?
1: Certo, assolutamente sì, ci sono.
0: Molto
1: così
0: bene.
1: Auguro anche una buona vacanza a tutte voi.
0: Siamo felici. Poi magari nel corso della settimana con la solita storia che la Rossa pubblica sui suoi social potete recuperare anche il tema di cui ci occuperemo. Anzi, lo ricordiamo il tuo indirizzo per Instagram, il tuo profilo?
1: Rossana Capelli.
0: Molto semplicemente.
1: Molto semplicemente quello.
0: Grazie Ross, buona giornata.
1: Grazie a voi e buon weekend a tutti.
0: Altrettanto,
1: grazie,
0: ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: su Disco Radio all'interno dell'appuntamento di oggi con i Belli Svegli versione light. Mentre c'è chi ci scrive: buongiorno Belli Svegli, prossima volta magari con la rossa bonton sulle navi da crociera, per rimanere in tema. Potrebbe essere, potrebbe essere. Qualcun altro invece ci scrive: ciao, siamo Walter e Tommaso da Nizza Monferrato in viaggio verso Piombino, passeremo un weekend in barca a vela sull'isola d'Elba. Grazie Rossana per i tuoi preziosissimi consigli. Ciao Disco Radio. Ma è vero, è vero, è vero, anche perché ragazzi non è necessario avere una barca di proprietà, si può anche noleggiare con uno speaker, con uno skipper che si occupa appunto di gestire la parte della navigazione, e voi in qualche modo magari in un gruppo di persone potete godervi e provare a fare una vacanza in barca. Intanto abbiamo scelto la prossima, mentre arrivano anche i Baby Svegli al 393 800 3000. Colmi, canzoni, barzellette, battute.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
5: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: E allora arrivano i baby svegli, ovviamente al 393-800-3000 con colmi, canzoni, barzellette e battute. Manca anche il nostro Mariuolino. Chiederei a Marcolino invece se sa qualcosa a proposito.
8: Buongiorno.
7: Buongiorno Marcolino, che fine ha fatto?
8: Non so niente, non mi scrive, non si fa sentire, ma dov'è?
7: Vabbè, adesso non la mettere così in tragedia. Sentiamo una canzone e poi ci pensiamo, eh.

0: Arrivano i vostri messaggi con colmi, canzoni, barzellette e battute. Vediamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Enzo Fabri, ciao Marcolino, siamo Marco
2: e Gualtiero.
1: Da Trascorsani.
0: Oh, sì.
2: Un maiale grosso dice all'altro maiale: perché non dormi mai? Perché sono un maialetto.
0: Ah certo, ma cioè, beh, abbiamo imparato, l'abbiamo imparato nel corso di queste settimane, grazie. Forse c'è posto per un altro messaggio,
1: ciao,
0: pronto?
1: Fabri, ciao Marcolino, ciao anche a zio Omer e a Mariolino che li ho visti passare appena adesso, ciao.
0: E dove?
1: Ciao Andreino di Alessandria.
0: Ma ciao Andreino.
1: Io volevo dirvi, sapete qual è il migliore sarto giapponese?
0: No.
1: Non lo sapete? Io lo so, e si chiama Su Misura. Ciao.
0: Pensavo sono tutto un Thai. Vabbè, ci può. Grazie ragazzi.
3: Il compare.
0: Hai visto ogni tanto. Allora, abbiamo preparato una bella novità da sentire al 393-800-3000. Intanto aspettiamo colmi, canzoni, barzellette e battute. Mentre sono le 8:02. Allora, disco nuovo da sentire, c'è la novità, il disco è quello di Madonna, abbiamo scelto Dance Theory.

0: su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Allora, dobbiamo mandare degli auguri e speriamo che a questo punto il destinatario degli auguri sia all'ascolto. Ma ci proviamo allora, così, senza prove, dai, sì, buttiamoci. Vai.
1: E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a William,
0: da parte di Alessandro Stefano e della
1: Annalisa moglie Annalisa.
0: Tanti auguri a te. Mai peggio, non abbiamo fatto mai peggio di così. Beh, tra l'altro tutto questo arriva perché preventivamente c'era arrivato un messaggio che diceva: carissima Disco Radio, se è possibile vorrei fare gli auguri di buon compleanno a mio marito venerdì 24 luglio durante Belli Svegli. Auguri che sono da parte mia e dei nostri bimbi Alessandro e Stefano, che vogliono fargli una sorpresa. Vi ascoltiamo sempre da casa mentre ci prepariamo, oppure in macchina mentre andiamo al centro estivo. Firmato appunto Annalisa, che ci ha inviato il suo messaggio. Speriamo che a questo punto gli auguri siano non solo arrivati, ma che siano davvero stati una sorpresa. No, William,
1: anche per noi un po', perché per come l'abbiamo cantata
0: avremmo voluto prepararci meglio, ma non ce l'abbiamo fatta.
1: Ma siamo fatti così.
0: Allora, colmi, canzoni, barzellette e battute, non solo. Abbiamo recuperato così un Mariolino d'annata che ha avuto qualche difficoltà una mattina di queste e ha subito una trasformazione. Lo sentiamo? Poi c'è qualche altro messaggio, Marco,
2: bravo,
0: da sentire.
2: No,
0: siamo a posto così. Senti, ma Mariolino, è un po' che non ci prepari una delle tue rubrichine,
2: Guarda che te pensi di fare anche quello simpatichino. Ce le ho, se vuoi. Ce le ho da 6 giorni, da quando siete in panico. Non ci sono i miei messaggi. Oddio, come faremo? Non abbiamo i messaggi. Mariolino, non è che per caso. E non se ne può più di queste rubriche. Preparate all'ultimo. Sti poveri bambini sfruttati. Utilizzati solo quando c'è del bisogno.
0: Si è trasformato.
2: Diamogli invece la loro riconoscenza.
0: Mario Giordano, oh mio
2: Basta!
0: Dio, rinchiudetelo lì nella redazione di Italia 1.
1: Dove guarda?
0: Non si sa dove guarda,
2: perché ecco. Non ho ancora capito dove sono le telecamere.
3: Belli Svegli, Disco

0: Disco Radio mentre ci sono i messaggi dei nostri piccoli amici. Colmi, canzoni, barzellette, battute al 393-800-3000. Pronto?
1: Ciao Disco Radio, sono Nicolas, vi dico una barzelletta.
0: Dai, sentiamo.
1: Il brontosauro chiede: perché non paghi mai? E il T-Rex gli dice: perché ho le braccia corte.
0: No,
1: ciao.
2: Non ci arriva.
0: No, vabbè, bellissima. No, ma raccontata così diventa bellissima. Sì, allora, siete fantastici, ci scrive qualcuno. Vi ascolto tutte le mattine, sono Ilenia da Ceriano Laghetto e oggi è il mio compleanno. Mi fate gli auguri in diretta? Capito, prima sviolinata e poi
2: ma
0: auguri.
2: Poi le faccine con i cuori
0: tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Ilenia da

0: Cernusco.
1: Ah, ma che bello, sentiamolo allora.
2: Giorgio Fabri, sono Bettino Cernusco. Allora c'è mio cugino, no, che si sta scrivendo con una ragazza.
1: Sì?
2: Lui dice che lei è interessata, però io ho letto, lui diceva: allora, ma tu cos'è che cambieresti per me? E lei ha risposto: la strada quando ti vedo.
1: No.
2: Ciao, buona giornata.
1: Ma dai, ma povero. Allora sentiamo chi c'è, pronto?

0: casino.
1: Ma scusami, ma è possibile
2: ma non
1: che
2: si
1: adesso
2: può fare una sigla per
1: ogni
2: tutto
1: cosa? Ma dai.
3: Ciao zio Fabri, ciao zio Marco. Sono Alessio da Mezzago e forse non lo sapevate, ma
1: sì,
3: l'Università del Massachusetts,
1: ok,
3: in collaborazione con
1: sì,
3: ha scoperto che
1: cosa?
3: Il dolce preferito dai frati cappuccini,
1: sì,
3: è la brioche.
1: Dai, è certo, per forza, non poteva essere diversamente.
4: Scusate, sono sempre Robertino, vi volevo ringraziare per la sigla, la mia mamma si è commossa.
1: Davvero?
4: Ciao, buona giornata.
1: Quindi lacrime a tutto spiano. Allora, tra le cose certamente da ascoltare questa mattina c'è anche la rubrichina delle curiosità dal mondo, quella originale però, mica quella del nostro Alessino, con il nostro Omariolino.
5: Forse non lo sapevate, ma a livello biochimico
1: sì,
5: non ci sono differenze tra mangiare grandi quantità di cioccolata e fare attività sessuali.
1: Ah sì?
5: Quindi zio Fabri, confermo la tua fornitura annua di 60 kg di novi fondente al 60%?
1: Grazie, va bene.
5: Ok, confermata tua. E forse non lo sapevate, ma
1: sì.
5: L'atmosfera di Mercurio
1: sì,
5: è composta da magnesio, calcio, sodio e acqua.
1: Potassio no?
5: No, quindi probabilmente odora di rutti e metallo.
1: Ma vero?
5: Sì, praticamente la stanza di Edoardino.
1: No!
5: Oh sì! Prova a difenderti.
6: Ma non è mica tanto meglio, è la stessa.
5: Esatto,
6: certo. Stesso centro detentivo.
1: Va bene ragazzi, grazie per questo fantastico appuntamento legato ai nostri amici più piccoli, il club dei baby svegli, che torna ovviamente domani.
7: Belli svegli. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
8: Proviamo insieme a fare chiarezza.
7: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
11: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
10: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
11: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
12: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Bimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
13: Ambù, mi piaci tu.
12: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
14: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
12: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
14: Auto nuove e usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
12: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
14: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
15: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
17: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Wow, lo dirai anche tu.
0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
13: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
19: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
20: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori.
21: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
22: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
23: Info e sedi su Renault.com.
24: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
25: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAM 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
26: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Disco Radio.
1: Allora, abbiamo già preparato un altro dei nostri Tamarristori. Che succede? Che succede?
27: Sì. Ciao ragazzi, comunicazione di servizio. Sì. Mi ha appena scritto Omar che non riesce a contattarvi.
1: Perché?
27: Perché ha cambiato il PIN del Tamarland, perché quello di prima era troppo facile da indovinare. Quindi se prendete nota, per favore.
1: Sì.
27: Perché me l'ha detto a me.
1: Scrivi, allora, Marco, scrivi.
27: Uno.
1: Sì.
27: Sì. Due.
1: Sì.
27: Non ti... Tre. Sì. 4, avete segnato? Se volete ve lo ripeto, mi raccomando, perché sennò non si apre il cancello.
1: Ho capito, prova a inserirlo, Marco,
28: allora,
1: vediamo.
28: 3,
1: no,
28: 7,
1: no, 1,
28: 1,
1: 2,
28: 2,
1: sì, poi 3,
28: 3 8,
1: no, 4,
28: 4,
1: hai visto che si è aperto, meno male, no, perché male. Senza non avremmo potuto stare stamattina, anzi, abbiamo già scelto un altro dei nostri Tamarristori, com'è che va ascoltato?
28: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini,
1: sul volume, c'è Tamarristori! Yeah.

0: Ma ragazzi, mi è piaciuto moltissimo Mario Più insieme a Mauro Picotto. C'era No Name, il nostro tamarristori di oggi, e tra i messaggi sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Buongiorno ragazzi, comunque fa un sacco piacere.
0: Cosa?
1: Che vabbè, ormai la teoria del complotto è un argomento trattato da molti, quindi è bellissimo.
0: Sì.
1: Però nel momento in cui il mio personaggio si è un po' sgonfiato, abbiamo iniziato a fare le sigle per tutti. Vabbè, fa piacere, grazie.
2: Ma come? Ma il mio personaggio si è un po' sgonfiato.
0: Vabbè, lui era il complottista ufficiale. A proposito, invece, stavo per chiamare in causa il tamarografo, ma perché c'è anche lui. Pronto?
3: Forse non tutti hanno percepito che l'inizio di questa canzone era palesemente ispirata alla canzone di Incontri ravvicinati del terzo tipo.
0: Ah beh, bello.
3: Per il Massi, voglio anch'io la sigla. Ciao,
0: ma dopo tutti, ma ragazzi, ma non è possibile.
4: Ciao Disco Radio.
0: Oh, ciao.
4: Da Milano. Dai che venerdì, buon fine settimana.
0: Milano c'è.
5: Ale da Milano, camionaro, a tutta palla, Noni.
0: Cosa? Ragazzi, sentite che il volume si alza, eh. Grazie a tutti quelli che hanno gridato fino a qui dentro al Tamarraland di oggi. Abbiamo già scelto anche la prossima, poi arrivano i recensori del Cineforum Tecnico Scientifico. Anzi, inviate le vostre recensioni al 393 800 3000.

0: sei.
1: Sì.
2: Lui qui cosa ci fa?
1: Ma come cosa ci fa?
0: Le sigle per qualsiasi cosa.
1: Infatti, tra l'altro, scusate, ma
3: sta cosa delle sigle secondo me ci sta sfuggendo un po' di mano. Meno male che è finita la stagione.
1: È vero, è vero, è vero. Allora, grazie intanto per quelli che ci hanno raggiunto anche con delle recensioni, in aggiunta all'appuntamento con i recensori ufficiali del Cineforum Tecnico Scientifico. C'è qualcuno che ci scrive: non so se tenermela buona per il prossimo venerdì varietà, e quindi perciò decidete voi. Cosa fa Spider-Man quando salta da un palazzo all'altro? Peter Parkour. Bella. O Peter Parkour al limite, per rispettare l'accento. Non era male, non era male. Allora sì, è questo l'appuntamento con le recensioni del Cineforum Tecnico Scientifico e del prof Locatelli.
4: Allora veniamo a noi, prego, perché abbiamo, prego, i nostri tre recensori quotidiani.
1: Sì.
4: Partiamo da Federico Saltan, ci parla di un famosissimo calciatore italiano.
1: No,
4: sì.
1: Mi scusi, ma...
4: Famosissimo calciatore italiano,
1: sì.
4: Simbolo della Juve, spesso accompagnato da un uccellino. Finita la sua carriera sportiva, ha avuto una vocazione religiosa.
1: Ah, davvero?
4: Alessandro Del Clero. Ha sbagliato un gol e amen.
1: Esatto. E continuiamo con
4: Mina da Piacenza.
1: Mina da Piacenza, sì.
4: Parla di una bellissima conduttrice, showgirl,
1: Neomamma,
4: che sì, adora collezionare insetti.
1: Ah,
4: diletta con le ottere.
1: Vabbè, questo fa un po' il paio con quella di ieri, effettivamente.
4: E chiudiamo con Andrea Galetti.
1: Ecco, aiuto. C'è da temere?
4: No, vabbè, non è vero. Oggi è andato sul liscio.
1: Dai, vediamo.
4: Lo sapevate che con l'arrivo della primavera c'è una specie di insetto che va dal chirurgo estetico per qualche ritocchino?
1: Ah, sì?
4: È il calabrone.
5: Solo io l'ho capita.
4: Dagli tempo, dagli tempo.
1: No, non lo che va bene. Intanto...
4: È il calabrone.
1: Ah, labrone, certo. Stupido io. Vabbè, prof, grazie. Comunque.
4: Allora, se volete diventare recensori,
1: sì,
4: e volete avere la gloria eterna, scrivetele, sì, anche semplici, sennò qualcuno qua non le capisce, certo, sempre subito di colpo.
1: E dove devono scriverle?
4: Al 393 800 3000, oppure sulla pagina Instagram di Anfartiglio, perché si manda la maglia.
1: Si è capito, non si preoccupi. Belli svegli.

0: Mamma, che finale epico per il disco di Alan Walker e Ava Max che si chiama Fate. Allora, l'abbiamo già ricordato spesso, il 393-800-3000 è sempre a vostra disposizione per le recensioni del Cineforum Tecnico Scientifico, se anche voi volete trasformarvi in recensori ufficiali, altrimenti anche se in vacanza, io direi che potete scrivere comunque al profilo di Omar Fantini su Instagram, anzi disturbatelo il più possibile. Mentre noi abbiamo già preparato le ultime notizie, c'è cioè il dottor Gaias, siamo pronti ad aggiornare tutti
1: siamo
0: quanti.
1: Siamo prontissimi, sì.
0: Abbiamo già raccolto le ultime novità, per cui direi che è il caso di raccontarle senza perdere altro tempo. Sentiamo che cosa c'è, che cosa ci racconta appunto la nostra redazione.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. È iniziato alle 21 di ieri lo sciopero dei treni per Trenitalia, Italo, Tiper in Emilia Romagna, Trenord in Lombardia. Fino alle 21 di questa sera le fasce con i treni garantiti dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la delibera. Le tariffe della Tari per il 2026 sono leggermente più basse. Il calo in 5 anni arriva al 16,5%. Dopo 4 anni di attesa, il nuovo pronto soccorso del CTO di Torino è stato completato. Il cantiere si è sbloccato all'inizio dell'anno. Il pronto soccorso conta 45.000 accessi all'anno. Due di cronaca, un uomo di 49 anni con una ferita da coltello al torace nel quartiere della Stadera a Milano, è ricoverata al Niguarda, e a Pinerolo l'aggressione ad un 24enne afghano il 13 giugno dal GIP di Torino, disposto alla custodia in carcere per un 27enne ivoriano. Emergenza incendi non soltanto in Italia al sud, tra Sicilia, Calabria e Sardegna, ma anche in Spagna e Francia. Macron chiede la protezione civile europea. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
3: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Allora, intanto si moltiplicano, direi, le segnalazioni rispetto alla scomparsa presunta del nostro Omar Fantini, che ufficialmente è in vacanza, ma che in effetti non sappiamo esattamente dove sia. Sono moltissimi i messaggi che stanno arrivando al 393-800-3000. A proposito di messaggi, si avvicina anche la rubrica dei messaggini a caso, per cui potete girarci al 393-800-3000 l'ultimo che avete ricevuto o l'ultimo che avete inviato. L'importante è che sia un messaggio di testo. Noi li mettiamo in fila, li leggiamo uno dopo l'altro e di solito viene fuori qualcosa da raccontare. Sembra una storia e che siano tutti collegati. 393 800 3000.

0: Sun, il disco di Eugene Ultranate che si chiama Moving to the Sun su Disco Radio. Mentre stiamo preparando la rubrica dei messaggini a caso, vi abbiamo ricordato rapidamente come funziona. Vi chiediamo di inoltrarci l'ultimo messaggio di testo che avete ricevuto o che avete inviato. L'importante è che non abbia a che vedere con i baby svegli, che siano conversazioni che riguardano voi e solo voi. Di solito poi, una volta ricevuti tutti i messaggi e letti uno dopo l'altro, incredibilmente in qualche caso sembrano essere collegati l'uno all'altro. Il nostro numero, il 393 800 3000, a cui, come dicevamo, potete inviare i vostri messaggi. Oh mamma, edizione straordinaria, arrivano le ultime notizie, sentiamo se ci sono novità sulle sorti di Fantini. Sentiamo.
1: Edizione straordinaria, proseguono le ricerche di Omar Fantini. Ufficialmente in vacanza è stato nuovamente avvistato, questa volta nei pressi di Milano. Durante uno spettacolo un mimo gli avrebbe puntato il dito simulando una pistola. Fantini, senza capire che si trattasse di una performance, si sarebbe buttato a terra urlando: chiamate un'ambulanza, mi ha colpito. A quel punto, tra lo sgomento dei presenti, sarebbe arrivato Christopher Nolan che, giudicando il tutto poco realistico, avrebbe consegnato una pistola vera al mimo, intimando di rifare la scena con più enfasi. Il mimo, nel panico, avrebbe esitato e Fantini ne avrebbe approfittato per fuggire a bordo di un trenino turistico, facendo nuovamente perdere le proprie tracce. Gli inquirenti continuano l'indagine.
0: Grazie.
1: Linea allo studio.
0: Grazie, grazie mille per la linea. Noi ci sentiamo alla prossima canzone. È quella di Prospa.

È pronta anche la rubrica dei messaggini a caso. Abbiamo abbondantemente spiegato come si compone questa rubrica, no? Si compone attraverso i vostri messaggi, quelli che avete inviato o ricevuto. L'importante è che siano messaggi di testo, l'importante è che sia l'ultimo e che voi ce lo giriate dalla vostra chat di WhatsApp, di Telegram o gli SMS, a seconda della piattaforma che preferite usare. E allora direi che possiamo cominciare subito con i messaggini a caso. Andiamo

0: Bella persona, un pochino brontolona, eh.
1: Vado a lavorare, ciao.
0: Io ho solo i plank da fare e ho finito.
1: Anche noi tutto bene, grazie.
0: Per fortuna non ho risposto, ciao Picciu.
1: È che siamo a fine stagione e non c'è quasi più niente.
0: Ho preso appuntamento da una nutrizionista.
1: Sono uscita adesso.
0: Ma va, che è mio papà che ha un'ansia da prestazione incredibile.
1: Siamo dall'oculista per papà.
0: Ma per l'ansia da prestazione?
1: Per l'ansia.
0: Forse dovevano scegliere un altro medico. Il pacco è arrivato, domani lo monto.
1: Ma forse intendeva le 11 di stamattina.
0: Non so come fare per il cane, se si fa il biglietto oppure no, o c'è l'obbligo del trasportino.
1: Vabbè, se riesco te li prendo.
0: Ma cosa, i biglietti?
1: O il cane?
0: Al momento ci sono solo 3 ragazzine e un signore, ma si sta bene.
1: Spiritosa, va bene, alle 11 in piazza.
0: Che bello.
1: Ciao, ci sono problemi domani a pranzo se vieni a mangiare con noi Leo?
0: Ma non lo so, forse no, dai. A corteo, a conteo. Finito di zappare, continuate a pulire le viti di brachetto lungo la strada, per favore.
1: Beh, si va lo stesso, tanto a noi ci segue la sfiga.
0: Ma come?
1: A Contero.
0: Ieri era il galletto nel pollaio.
1: Ho il gelato.
0: Sono andate benissimo, la bimba dorme e mangia.
1: Più rughe di così.
0: Fammi sapere se rientra.
1: Ma poi ho tutto nelle ciabatte, ho tipo le Crocs.
0: Lascia aperta la porta, grazie.
1: Così entro con le Crocs.
0: Potrebbe essere. Va bene, giro di messaggini a caso anche per questa mattina. Mentre abbiamo già recuperato dal passato, anche la prossima potrebbe quasi essere uno dei nostri Rhythmic History. In realtà vi arriva gratis dal 1992, mentre abbiamo scelto i Two Unlimited.

0: ready for this.
1: Ma chi è quel genio che ha fatto questa cosa qua nel TG5 edizione straordinaria? Ragazzi, è bellissimo. Stavo volando giù dalla pedana del camion.
0: Ma no.
1: Madonna, che spettacolo. Deve essere un appuntamento fisso, ragazzi. Veramente. Complimenti, meraviglioso.
0: Se la ride, continua a ridere. Ma guarda che è una cosa seria, lo stiamo cercando da quasi tutta la settimana ormai.
2: È un problema.
0: E fortunatamente ci sono questi aggiornamenti ufficiali che arrivano dalla nostra redazione esterna, direi quasi. Tra l'altro c'è qualcuno che ci chiede: non ancora in alfabeto farfallino, che tradotto è: avete trovato Omar? Oh mamma, attenzione, perché pare ci sia un'altra edizione speciale. Gli ultimi aggiornamenti sulla scomparsa di Omar Fantini, sentiamo.
3: Ultimi aggiornamenti: mentre di Omar Fantini ancora nessuna traccia, sì, è stato invece ritrovato il cammello con cui è scappato nella giornata di ieri.
0: Davvero?
3: Da Catanzaro, abbandonato in un'autorimessa a Salerno. Il conto del rimessaggio, ancora insoluto, risulterebbe intestato a Fabrizio Sironi. Le indagini sono ancora in corso.
0: Vabbè, grazie per queste ultime novità davvero molto preziose e scioccanti, direi, perché io non ho fare con questa questione. Allora, grazie però, davvero grazie alla nostra redazione esterna, direi impeccabile come sempre. Scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa davvero guidarvi. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot o online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
5: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: E allora anche oggi a sottolineare l'enorme successo della trasmissione Belli Svegli di Discoradio, il nostro cervellone ha eseguito il conteggio ufficiale dei messaggi. Sentiamo, sentiamo.
8: 58.265.897.
9: Claro, todo claro.
7: Ma perché? No, todo claro niente. Sentiamolo in italiano perché in spagnolo per me è arabo proprio.
9: No, è spagnolo.
7: Ah, è spagnolo, è vero, hai ragione. Scusa.
10: 58.265.897.
7: Ecco, con grande lentezza così.
9: Grazie
7: perché
9: mille.
7: Sia chiaro per tutti. Arrivano Dio DNLH, Closure.

0: piuttosto chiaro.
1: No, Jodas.
0: Allora, pare che stia arrivando anche la notizia che vi cambierà la vita, di cui possiamo anche questa mattina anticipare il titolo, che è...
1: Quanto brilla una lucciola?
0: Ecco, adesso lo scopriamo, tra l'altro grazie alla solita ricerca che i nostri scienziati, quelli del nostro team, cercheranno di spiegarci. Intanto sono le 9 passate.
2: Disco Radio.
0: Ma solo da pochi secondi e abbiamo già preparato una delle nostre novità che sentiamo subito. Il nuovo di Joel Corry si chiama Whisper.

0: Ai ai ai, il disco di Joel Corry si chiama Whisper su Disco Radio, mentre è già pronta la notizia che vi cambierà la vita. Tra l'altro abbiamo anticipato il titolo prima di accogliere ufficialmente il team dei nostri scienziati con la sigla ufficiale. Io lo ricorderei, tra l'altro.
1: Quanto brilla una

0: siete stamattina proprio super stonati. Va bene, allora, quanto brilla una lucciola? Il team di ricercatori del Remisa Hall di New York, guidato da David Silver, ha ridimensionato notevolmente ciò che per più di un secolo si è pensato sulla luce emessa dalle lucciole. I ricercatori hanno analizzato mediante un luxometro l'intensità della luce delle lucciole malesi. Calcolando la resa delle reazioni biochimiche, il team ha notato importanti differenze rispetto ai dati ricavati in precedenza dal fisico William Koblenz, che paragonava la capacità luminosa delle lucciole a circa 1,50-1,400 della potenza di una candela.
1: Cioè un cinquantesimo e un quattrocentesimo.
0: Ok. Le candele però non rappresentano più un'unità di misura scientifica standard. Per tale ragione la misurazione riportata dallo studioso Koblenz corrisponde oggi a 10 tredicesimi.
1: 10 alla tredicesima
0: e 10 alla
1: meno
0: prima.
1: Meno 10 alla prima.
0: A meno 10 alla prima fotoni per emissione. Lo studio pone

basi per nuove ricerche legate ai rituali di corteggiamento delle lucciole che richiederebbero una quantità di luce inferiore rispetto a quanto ipotizzato in precedenza. E qui corteggiamento delle lucciole, secondo me, no, nel senso che tra le proposte degli argomenti che Marco della redazione ha avanzato c'è anche questo che riguarda gli appuntamenti al buio. E certamente dopo le lucciole. Allora, ne avete mai avuto uno di appuntamento al buio? Cioè il vostro amico, la vostra amica, già accoppiato almeno per quel weekend, per quella singola volta o per già un lungo periodo, vi propone di uscire con l'amica di lei o con l'amica di lui, no? Ma che voi non avete mai visto né conosciuto, non sapete nulla di questa persona se non come si chiama e l'ora in cui la dovreste vedere, magari in un appuntamento a quattro, peggio ancora se si trattasse di un appuntamento a due al buio. Se mai vi foste trovate in questa situazione, beh, noi vogliamo sapere tutti i dettagli, proprio stamattina facciamo le pettegole. Allora, 393-800-3000, appuntamenti al buio, ne avete mai avuto uno? Raccontateci tutti i dettagli mentre suona The Bowser.

0: di questa mattina, belli svegli versione light, per via della vacanza di Omar per questa settimana. Tornerà la prossima, poi ci dirà lui stesso magari dove è stato, perché noi non siamo riusciti a trovarlo nonostante più e più edizioni straordinarie che ci hanno dato indicazioni anche piuttosto precise. Il tema invece di questa parte dell'appuntamento, l'abbiamo detto, appuntamenti al buio. Vogliamo sapere com'è andata quella volta lì che i vostri amici ve ne hanno organizzato uno, perché poi l'appuntamento al buio difficilmente se lo organizza il protagonista stesso, no?
1: A meno che, non è online, non sia online.
0: È vero, a meno che non sia un dating, no? E quindi non sai nulla se non qualcosa rispetto al profilo internet di questa persona. In ogni caso, forse proprio a proposito di questo, c'è chi ci scrive: anni fa ho avuto 3 appuntamenti con la stessa donna, che poi combinazione è diventata un'attrice, con Margherita Bui. Dai ragazzi, però, allora
1: Galetti.
0: Il Galetti è sempre colpa sua. Più seriamente invece qualcuno ci dice:
2: buongiorno belli svegli.
0: Buongiorno.
2: Ebbene,
0: buongiorno.
2: Sì, la mia attuale moglie, io l'ho conosciuta per un appuntamento al buio.
0: Ma davvero?
2: In pratica sua cugina ha chiesto a un'amica che abbiamo in comune,
0: sì?
2: Io non conoscevo neanche sua cugina, di incontrarmi con Sabrina, che è la mia attuale moglie.
0: Sì.
2: E quindi io sono andato all'appuntamento e non sapevo neanche come si chiamasse, l'età, niente, non sapevo niente io.
0: No, ma aspetta.
2: Però da lì poi è scoccato qualcosa e ci siamo sposati.
0: Ma che bello.
2: Ciao Riccardo il Corriere.
0: No, ma è bellissima questa cosa, molto romantica, però io non ho capito chi ti ha fatto da tramite.
1: Sua cugina.
0: La cugina
1: lui
0: della moglie.
1: Esatto.
0: Che lui però non conosceva. Come faceva?
1: E quindi come hanno fatto a trovarsi? Proprio al buio questo. Secondo me si sono trovati
0: una faccia al buio. Si sono visti per caso. Ciao,
1: hanno
0: come
1: acceso la luce.
0: Allora, abbiamo preparato uno dei nostri Rhythmic History. Si sa, arriva sempre a quest'ora un po' di dance storica in qualche caso, in altri anche qualche canzone magari più pop che abbiamo ballato parecchio. In questo caso dal 1998.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
12: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
11: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
12: Auto nuove e usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
11: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
12: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
13: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
15: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooro.it.
16: Garage Flex, buongiorno.
17: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
16: Che veicolo?
17: Un 2 posti.
16: Ok.
17: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
16: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
17: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
16: Mi sta un po' confondendo.
17: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
18: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile. flessibile.
9: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
19: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
20: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
21: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
22: Saldi Globo, conviene per davvero.
23: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
24: L'afa è insopportabile. Rinfrescati con le promo di Denicar.
25: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
24: Qualche esempio?
25: Fiat Pandina da 12.490 euro.
24: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
25: Peugeot 208 da 17.990.
24: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
25: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
24: Info su denicar.it.
26: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
27: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori.
28: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group. Group.com.
0: Disco Radio. Allora, avete mai partecipato ad un appuntamento al buio? Qualcosa che vi hanno organizzato gli altri? No, esci con me, c'è l'amica della mia amica che ti vorrei presentare, tipo, no? E più o meno è andata così. Cinque anni fa ho avuto un incontro organizzato da un mio cliente e a dicembre ci siamo sposati a 49 anni, ragazzi. È stato amore a prima vista in quel caso lì. E poi siete andati a ballare un po' di latinoamericano, magari. E magari una di quelle canzoni che ha suonato quella sera era proprio questa, perché no, potrebbe starci. 1998, la canzone è quella di Ricky Martin.

0: disco è quello di Ricky Martin, si chiamava La Vida Loca, alle 9.24 su Disco Radio, l'abbiamo sentito dal 1998, si parlava di appuntamenti al buio che poi di solito nascono non per fare un favore a te che devi vedere una persona che non hai mai visto prima, ma il favore se lo fa quello che ti organizza l'appuntamento al buio, perché di solito si tratta di accoppiare un amico o un'amica che restano spaiati e che è un po' quella leva lì che arriva dall'altra, quella con cui stai tu, che ti dice vabbè usciamo se però porti un amico, che così io porto la mia amica, che è un po' un modo per non essere completamente da soli, ma è anche un po' una leva appunto per chi propone di organizzare un'uscita a quattro. Vediamo chi c'è. Ciao belli svegli, allora il mio primo e unico, e dico unico, appuntamento al buio, un po' di tempo fa un amico che doveva uscire con una ragazza, appunto. Ma aveva un'amica del cuore, chiese a me se potevo uscire per fare la serata a quattro. La mia domanda fu: ma com'è questa ragazza? La sua risposta è stata simpatica e lì è stato il primo campanellino d'allarme. La sera dell'uscita si è rivelata proprio simpatica
1: e basta.
0: E basta. Christian, però dai, almeno hai passato una buona serata.
1: Almeno era,
0: no?
1: Simpatica.
0: Infatti. Tra l'altro, scusami, può essere che lei abbia pensato la stessa cosa di te, perché non è che dobbiamo vederla solo in questa prospettiva. Vediamo chi c'è ancora, pronto?
2: Katia D'Alissone, io ho avuto un appuntamento organizzato dal mio ex capo.
0: Sì.
2: Questo è un tipo, sono tutto io, i miei soldi, le mie cose, la mia casa, la mia macchina, tutta la sera così, due palle così, e alla fine ha chiesto di pagare il conto 50-50. Vabbè, io non ho parole, guarda. Un bacione.
0: Cioè, dici già che Banfi almeno paga, no? Allora, forse c'è spazio per un altro messaggio che è questo. Vediamo come sono andati i vostri appuntamenti al buio. Pronto?
3: Allora, Disco Radio. Buongiorno, buongiorno.
0: Ma buongiorno. Allora, questo è un messaggio piuttosto lungo. Io me lo terrei per tra poco. Che dite? La voce è quella di una nostra amica che ha voluto raccontarci appunto il suo appuntamento al buio e che sentiremo insieme a tutti gli altri messaggi che arriveranno al 393-800-3000 a proposito dei vostri appuntamenti al buio. Intanto abbiamo scelto la prossima, c'è il disco Dialog insieme a Khalid, si chiama Dive Into Me.

0: Sai che la sento, più la sento e più mi piace. Quasi da top 5 secondo me il disco di John Summit, di Volt e Julia Church che abbiamo riascoltato con Shades of Blue. Allora, eravamo rimasti in sospeso con un messaggio di una nostra amica che ci voleva raccontare del suo appuntamento al buio. Pronto?
1: Allora, Disco Radio, buongiorno,
0: buongiorno. Buongiorno, buongiorno,
1: il mio attuale compagno e futuro papà del mio bambino, o della mia bambina, che ancora non lo sappiamo.
0: Ah, non... sei in attesa? Ok.
1: È stato conosciuto grazie a mia sorella.
0: Sì.
1: Io non sapevo chi era, in piena zona rossa Covid, è venuto a prendermi sotto casa.
0: Ah, okay.
1: Un completo estraneo.
0: Uh-huh.
1: Per portarmi da mia sorella e dal suo fidanzato dell'epoca, e da lì adesso siamo insieme da almeno 5 anni perché era il 2021.
0: Uh-huh.
1: Quindi, e stiamo per diventare genitori.
0: Ma che bello, ma che bello, una storia. Vedi, gli appuntamenti al buio a volte funzionano, a volte c'è chi è un po', come dire, ritroso, perché sentite questo messaggio. Buongiorno ragazzi, ho conosciuto mio marito in un appuntamento non proprio al buio, perché erano i primi tempi delle app per incontri e quindi, come dire, già si sapeva. Comunque ci siamo dati appuntamento alla statua del cavallo in Duomo, il Vittorio Emanuele.
2: Al cavallo del Duomo.
0: Al cavallo del Duomo. Ma quando sono arrivata lui non c'era. Poi ho visto, guardando in un'altra direzione, che arrivava lui, che mi ha detto: se non fossi stata quella della foto non mi sarei avvicinato. Vabbè, e invece me lo sono preso, me lo sono sposato per 13 anni, che sembra quasi una punizione, no? Proprio per via di quella volta lì in cui non si è comportata proprio benissimo. Allora, diamo la linea al dottor Gaias. Appuntamenti al buio?
2: No, nessuno, sono un bravo ragazzo.
0: Vabbè, ma scusa, ma che c'entra?
2: No, non è che
0: l'appuntamento
2: è che
0: al buio lasci presagire chissà quale.
2: No, magari si sono usate le app, ma queste cose qui non sono appuntamenti al buio, ma persone fatte incontrare così per caso che ti hanno messo in mezzo.
0: L'amico dell'amica, no, ti presento, vieni che ti presento lei,
2: no,
0: o vieni che ti presento lui. No,
2: niente. Tutti bravi con me.
0: Mamma mia, che vita piatta. Mamma mia,
2: piatta
0: anche il pulpito,
2: anche per forza. Infatti vorrei sapere
0: la stessa domanda,
2: Gaias,
0: me la faccia la stessa.
2: Lei ha fatto mai un appuntamento al buio?
0: Io mai, non faccio questo genere di cose.
2: Ha combinato per altri?
0: No, credo di no. Sai che
2: vita piatta,
0: pensavo che fosse un argomento più comune quello degli appuntamenti al buio, invece niente. Tant'è che forse per la prossima mezz'ora magari vale la pena di rigirare il coltello nella piaga, cioè non più gli appuntamenti al buio, ma a proposito di buio, quel rumore che di notte nel silenzio di casa vi mette i brividi.
3: Dai, magari vediamo.
2: Attacchiamoci a tutto.
0: Attacchiamoci. Alternativa. E sì, a proposito di buio, vale qualunque cosa. Poi ve lo raccontiamo di nuovo. Intanto, mentre il Gaias ridacchia, sarà anche in grado di raccontarci tutte le ultime notizie.
2: Assolutamente sì, grazie Fabrizio. Buona giornata. C'è uno sciopero, quello di 24 ore, per i treni di Trenitalia, Italo, Tiberi, in Emilia Romagna, Trenord in Lombardia, fino alle 21 di questa sera. Quindi attenzione, chiusa la prima fascia di garanzia, la prossima dalle 18 alle 21. Un etto di cocaina in casa vicino alle statuette religiose. In un arresto a Milano, un italiano di 29 anni, nel suo appartamento la polizia ha trovato anche 4.000 euro e un bilancino di precisione. Giro di vite sulle piscine con le nuove norme approvate dalla Camera su grate e bocchettoni in sicurezza. Oggi pomeriggio il funerale a Suisio di Alice Ferrari, la 11enne che ha perso la vita in Liguria. L'autopsia non chiarisce come sia stata uccisa Daniela Florea, trovata senza vita in un appartamento in via Paisiello a Torino. L'unico indagato al momento è l'ex compagno Daniel Trandafir. Emergenza incendi non soltanto in Italia al sud, tra Sicilia, Calabria, Sardegna, ma anche in Spagna e in Francia, con centinaia, in questo caso, di evacuati via mare dalla penisola di Capferré. Il tempo per le prossime ore.
4: Meteo. Si attende un venerdì da piena estate tra Lombardia e Piemonte, con cielo sereno, poco nuvoloso e temperature accettabili, quindi di notte si riesce a dormire abbastanza bene e di giorno punte massime non oltre 31-32 gradi, quindi dai, non lamentiamoci. Il weekend parte anche lui all'insegna del bel tempo, ma attenzione, in realtà si avvicina una nuova perturbazione. Tra sabato sera e domenica mattina torneranno degli acquazzoni, non escludiamo anche qualche temporale. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: 2022.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Allora, c'è stata la svolta, rimaniamo sempre sul buio perché la ricerca di oggi, la notizia che avrebbe potuto cambiarvi la vita, riguardava le lucciole e l'emissione delle lucciole, la luce, quanta luce emettono le lucciole. Per cui da lì al buio il passo è breve e allora il rumore che di notte nel silenzio della casa, mentre tutto è buio, mentre tutto è oscuro, vi mette i brividi, quel rumore che magari di giorno non sentite nemmeno ma che di notte invece vi spaventa moltissimo. 3 9 3 800 3000.

0: Si chiamava My System su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i Belli Svegli, anzi versione light dei Belli Svegli per via dell'assenza di Fantini. A proposito di appuntamenti al buio, così poi chiudiamo anche questa sessione per passare a quei rumori notturni che al buio, come dire, vi mettono un po' di ansia e che se li sentiste di giorno non vi farebbero lo stesso effetto, anzi di giorno manco li sentite quegli stessi rumori. Allora, il mio appuntamento al buio, appena apriva bocca, sembrava Tirzan di Eccezionale Veramente a Battantuono. Ma chi era sto Tirzan?
1: Niente dei camionisti col soprannome di Tirzan si stava dirigendo verso Torino per assistere ad un altro derby infuocato.
0: Quello era un camionista interpretato,
2: tifoso juventino di Eccezionale Veramente
0: a Battantuono. Allora, vediamo un altro messaggio. Pronto?
3: Ciao zio Fabri, il mio primo e unico appuntamento al buio è stato con un collega del marito di una mia collega.
0: Ok.
3: E nulla, siamo marito e moglie adesso.
0: Ma vero?
3: Ciao, buona giornata. Ma Chiara,
0: guarda, che c'è sempre una certa riuscita, però, almeno nei messaggi che abbiamo sentito finora. A proposito, invece, di una questione che vorremmo chiarire, c'è un messaggio che dice: ciao Fabri, ciao Marco, siete fantastici, grazie, vi ascolto tutte le mattine. Vi ascolto anche dal podcast, anche se dal telefono da più di una settimana non si riesce più a fare. C'è qualche problema? Come farò in ferie senza ascoltare le puntate passate? Mi aiutate? L'anto. Allora, credo che sia una difficoltà
2: nota. Sì, c'è
0: nota.
2: Un problema tecnico sull'app, che verrà sicuramente sistemata.
0: In compenso
2: sul sito siamo riusciti a caricare le ultime due settimane del podcast di Belli Svegli.
0: Oh, molto
2: quindi
0: bene.
2: Quindi ogni volta che entrate sul sito avrete le ultime 10 puntate.
0: Perfetto, perfetto. Questo ci riempie di gioia. Anzi, a proposito di podcast, pare che tra le frattaglie dei Belli Svegli ci sia anche una appuntamento che ci aveva molto divertito tempo fa, e cioè le solite incursioni casuali del nostro Marilyn Manson. Ecco, tutto mi aspettavo tranne che l'intervento del nostro Marilyn Manson.
4: Si parla di intimità.
0: Ecco, infatti, lei che rapporto ha?
4: Che tema di merda!
0: Ma no!
4: Come siete coraggiosi! Parlate di nudità alle 10 del mattino!
0: Ma lei come va?
4: Fatelo
0: nudo?
4: Alle 7.30 con i bambini!
0: No, ma assolutamente no! Lei va nudo per casa, Manson!
4: Ma secondo lei? Io sono un rocker del male!
0: Quindi?
4: Io non ho limiti!
0: E quindi?
4: Io vado senza pelle! Mi spello!
0: Esagerato.
4: Ho vinto anche un concorso!
0: Ah sì, davvero?
4: Mi spello!
5: Belli Svegli!

0: Ciao, sono Alessio da Mezzago e ascolto Belli Svegli perché sarebbe impossibile non farlo. Ci sono un sacco di cose splendide, ad esclusione di Fantini che si impegna, ma...
1: Belli Svegli! Disco.

0: so perché mi ricorda qualcosa di déjà vu, il disco di Topic per Becky G, che si chiama appunto Sorry Papi, sul Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli, la versione light del nostro appuntamento della mattina alle 9.49, mentre si accavallano un paio di temi, no? Uno a proposito dei vostri appuntamenti al buio, e poi sul buio abbiamo fatto anche una riflessione che riguarda quei rumori lì, no? Che vi spaventano molto durante la notte, stessi rumori che di giorno quasi manco sentite perché siete in un'altra condizione di allerta inferiore. Per esempio, io ho un Rottweiler che se ringhia al buio di notte mi viene un infarto, scrive la Simona da Bergamo. Eh sì, cioè senti sto... quella roba lì di grignare i denti nella notte, in effetti, può creare qualche difficoltà. Oppure, pronto, pronto.
1: Ma penso che non si possa mai conoscere veramente il terrore puro, sì? Se non quando magari un gioco di qualche bambino in casa si accende di notte, no, da solo, ciao. E incomincia a emettere suoni, rumori, sì, e quant'altro. Mamma quello mia. È veramente forse il terrore puro.
0: Ma adesso ciao. Ve la butto lì, vi è mai capitato che vi si accendesse la televisione durante la notte così di sua iniziativa?
2: No, ecco. Perché non ho la TV.
0: A me sì. A me è capitato a un certo punto voci indistinte dalla sala, oh mio Dio che succede, c'era la televisione accesa.
2: Beh, dipende che film c'era.
0: E lì magari è stato qualche problema di, che ne so, un'interferenza di segnali per cui la televisione si è accesa perché ha intercettato il segnale giusto. 393-800-3000, quel rumore che vi fa più paura durante la notte proprio perché siete al buio, o eventualmente gli appuntamenti al buio, per chiudere l'appuntamento di oggi con i belli svegli.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Conviene per davvero.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
10: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
11: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
13: Cosa?
12: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
13: Ma arriva per le vacanze?
12: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
14: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
16: Una notte il mio cagnolino si è messo sul telecomando, no, ed è acceso la televisione, no, tutti allerta, tutti in piedi, che spavento.
17: Che poi sai cosa?
16: Era sul divano.
17: Lo so, immagino. La questione però è che tu magari hai guardato la televisione fino a una certa ora e quindi a un certo volume, che fino alle 10, alle 11 di sera non dà nessuna difficoltà a nessuno, ma nel cuore della notte quello stesso volume diventa veramente una sorta di tuono improvviso che sveglia chiunque, tutto il condominio o tutta la zona dove vi trovate. Dai che c'è Bocelli insieme a Get.

0: Sia al Radio Cargo che si chiama Listen to Me su Disco Radio a pochi secondi dalle 10 di questa mattina. Rumori che vi fanno accapponare la pelle durante la notte, perché poi magari durante il giorno non sono così spaventosi, ma al buio
1: una cosa che mi fa veramente accapponare la pelle sono i gatti che litigano di notte
0: e non solo,
1: da paura.
0: E non solo, grazie.

0: esatto. Va bene, allora siamo arrivati in fondo, avete sentito Olga che tra poco sarà con voi per il resto della mattinata. Intanto grazie a Marco in redazione.
1: Grazie Marco.
0: Grazie anche da parte mia, ovviamente.
2: Grazie Fabri,
1: che ha tenuto in piedi la baracca per la settimana.
0: Niente è successo per merito di un singolo, ma per merito di tanti, soprattutto i nostri ascoltatori,
3: grazie,
0: che
3: grazie
0: hanno
3: tutti
0: partecipato veramente attivamente a questa settimana dei belli svegli versione light. La prossima tutto normale, intanto vi lasciamo con Olga. Grazie a tutti, nel weekend il meglio della settimana. Ciao, ciao.

10:01. Allora, ovviamente la mancanza di Omar si avverte, ma devo dire che questi belli svegli, ragazzi, ci picchia. Complimenti a Fabri, complimenti veramente al nostro Marco. Che settimana scoppiettante che abbiamo avuto. Il venerdì continua, un bel venerdì d'estate, 24 luglio. Il nostro appuntamento inizia proprio adesso con me, Olga. Fino alle 13 ci godiamo cose, ascoltiamo musica, incontro gente, vedo cose. Com'è che dice quella canzone meravigliosa? La novità di Peggy Gou, ascoltiamo, si chiama Woman.

su Disco Radio a questi suoni, si chiama Woman con Peggy Gou, con Ivra Star, ne parlavamo ieri. Peggy Gou dice: guarda, cercavo una voce di un certo tipo che potesse essere energica per il mio brano, ho trovato quella bellissima di Ivra Star. E Ivra Star ha detto: ah, è stato fantastico collaborare con Peggy Gou, wow, un'artista talentuosa. Immaginate se realtà che se due pensano: è stronzo, oh, terrifico, mai più. Boh, in quei casi sarebbe meglio essere sinceri. Noi donne a volte siamo un pochino più moderatrici, no? Diciamo: no, fantano, sei bella, meravigliosa. Siamo molto cerimoniose, in questi gli uomini sono

pochino più semplici e più diretti. Comunque, solo per dire. Buongiorno, buon venerdì. Bello essere sinceri, però a volte è giusto anche mediare, anche perché in fondo le nostre sono solo opinioni, no? Sugli altri, sulle cose, sulla gente. Tamitempala, Jenny, Boys Noise,

radio, 10-11 minuti, buon venerdì, venerdì giornata ricca di felicità con anche questa I Can't Wait di Bob Sinclair e Kaisa. Allora salutiamo chi lavora ascoltandoci, salutiamo chi è in ufficio, salutiamo chi guida, chi si sposta, chi è già al lavoro, salutiamo chi lavora in un posto meraviglioso. Abbiamo Carolina, Jessica e Sara che lavorano sul lago di Monate, ne parlavamo giusto ieri, al bar oltre lago, quindi hanno questo panorama meraviglioso fatto di ninfe che galleggiano sull'acqua, un'acqua limpida, questo verde che ti avvolge, insomma lavorare così sicuramente è tutta un'altra cosa. Buon lavoro. Tra poco per tutti la dance storica tornerà per portarci nel 1995.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
2: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
1: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
2: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo, tutto fatto con competenza.
1: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
2: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
3: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damo Cauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
4: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
6: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
7: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
8: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
7: EMC,
8: SUV, van e fuoristrada.
7: Photon,
8: i solidi pick-up.
7: Maxus,
8: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
7: Shangan,
8: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
10: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
11: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
12: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
13: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
14: Saldi Globo. Conviene per davvero.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
17: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
18: Info e sedi su Renault.com.
19: Disco Radio!
18: Ben ritrovati e buon venerdì. Torna l'appuntamento con la dance storica su Disco Radio, come tutte le ore accade e accadrà. Questa è del 1995, ritorna Shut Up.
19: Rhythmic History.
20: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up.

Disco Radio, 10:23 minuti. Abbiamo anche la hit di Serverita ora nel nostro viaggio con le hit più ritmate della città, con la mia voce. Io sono Olga. Oggi 24 luglio è sicuramente giornata di festeggiamenti per tanti ascoltatori. Auguri, augurissimi, auguroni. Non fa festeggiamenti Lorenzo, però lo saluto perché si è trasferito ma ci ha portato con sé. È in Sicilia, in provincia di Palermo, Bagheria o Bagheria, non conosco in realtà questo paese, benché io in Sicilia ci vada ogni anno. Sta facendo le pulizie di casa, è da una settimana che si è trasferito lì e arriva da Orbassano, provincia di Torino. Quindi immagino tu non sei in vacanza, è proprio un trasferimento ufficiale, immagino, e grazie per essere con noi, in bocca al lupo per il nuovo progetto di vita, lavorativo, insomma, tutto quello che c'è in ballo. Cyril Wiz Khalifa, abbiamo anche Zetzer.

0: Radio 10:29 minuti ed Sheeran ci ricorda che nella vita esistono le bad habits, le cattive abitudini, ma anche le good habits. Di questo parliamo, Fabrizio, perché oggi è proprio il self care day, me l'hai segnalato tu d'altronde, no?
1: Esatto.
0: Quindi giornata in cui
1: si racchiudono le misure che ognuno prende per star bene, no? Del benessere, del proprio benessere.
0: Sì, cioè tutto quell'insieme di pratiche, abitudini, decisioni, cose che facciamo per stare bene. Benessere fisico, mentale, emotivo.
1: Certo.
0: Ok, che fai tu per stare bene?
1: A parte lo sport in palestra che vi fa star bene perché scarica e poi ti vedi meglio, la colazione è un momento che mi concedo con un po' di calma.
0: Mi piace. Cosa fai per stare bene? 393 800 3000. Questi vostri messaggi. Possiamo non ricambiare con tante pratiche da inserire per stare ancora meglio? No, certo, sì, certo, e lo faremo.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Subito su Disco Radio è tornato anche il nostro Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Fino alle 21 di oggi per Trenitalia, Italo, Tiper in Emilia Romagna e Trenord in Lombardia lo sciopero dei treni, la prossima fascia di garanzia dalle 18 alle 21. A Venaus in Valsusa da oggi a domenica la 10ª edizione del Festival dell'Alta Felicità promosso dal Movimento Notav. Il questore di Torino ha emesso 9 DASPOD urbani di 6 mesi a carico di altrettanti soggetti gravitanti nell'area antagonista e 5 fogli di via obbligatori da 6 mesi a 1 anno. Un netto di cocaina in casa vicino alle statuette religiose, un arresto a Milano, un italiano di 29 anni nel suo appartamento, la polizia ha trovato anche 4.000 euro e un bilancino di precisione. Giro di vite sulle piscine con le nuove norme approvate alla Camera, su grate e bocchettoni in sicurezza, oggi il funerale a Suisio di Alice Ferrari, la 11enne che ha perso la vita in Liguria. A Bologna la morte di Abderrahim Fakir, soffocato dal suo sangue, questo è l'esito dell'attacco, oggi l'autopsia, ci risentiamo tra circa un'ora.
2: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
3: Quello che mi serve per la valigia è i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
0: Quindi come ti occupi del tuo benessere? Cosa fai per stare bene? 4

0: Disco Radio, i Brothers ci sono nel From Disco to Disco, appena ascoltato con me Olga in diretta, 4 hit le più ritmate senza alcuna interruzione, con noi ancora i suoni di questa 10, 100, 1000. Allora, 24 luglio abbiamo detto che oggi è la giornata mondiale del self-care, giornata del benessere, quindi non posso non chiedervi: cosa fai per stare bene? È una domanda seria, ragazzi, cosa fate per stare bene? In questo istante tanti ascoltatori fanno cose che li fanno stare bene.
1: Ciao,
0: per esempio,
1: cara, io ti sto portando sulle Dolomiti. Credo che sia una bellissima abitudine, una buonissima abitudine, andare in bici, e quindi sono con il mio ragazzo a fare il passo falzarico. Faticoso, ma grazie alla vostra musica si pedala, che è un piacere. Buona giornata, grazie.
0: Grazie a voi, grazie, che posto meraviglioso, è arrivata anche la foto, complimenti per la disciplina, per l'impegno e per questa attività che è stra sana. Quindi giornata del benessere, l'importanza di prendersi cura di sé, di tutte quelle attività, pratiche, abitudini, decisioni consapevoli che una persona adotta per proteggere e mantenersi in salute. Cioè, ma non solo salute fisica, proprio benessere fisico, mentale, emotivo, e anche piccoli cambiamenti nella vita quotidiana possono veramente fare una grande differenza. E a volte i cambiamenti prevedono fare meno quella cosa, cioè i 5 caffè al giorno, ragazzi, le cose più semplici che già diciamo e che ripetiamo: rimanere in movimento, bere acqua, mangiare in modo consapevole, dormire bene, fare delle pause, respirare, stare all'aperto, coltivare rapporti sociali, ascoltare se stessi, queste alcune. Detto questo, giornata del self-care day, giornata del benessere, tu cosa fai per stare bene?
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, conviene per davvero.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
10: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Buon venerdì, giornata del self-care che ci ricorda l'importanza delle buone abitudini per stare bene. Come vi prendete cura di voi? Cosa fate?

0: Disco Radio, Robin Schulz con Better Times. In questo 24 luglio, giornata del Self Care Day, cioè dello stare bene day, cosa fate per stare bene? Qual è il vostro, la vostra attività di benessere?
1: Ciao Disco questa? Radio, sono Francesca da Milano. Cosa faccio per stare bene? Ascolto Disco Radio dalle 8 alle 16 tutti i giorni. Direi che non c'è soluzione migliore. Ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Buongiorno Disco Radio. Io per stare bene mi immergo nella natura con bici quando ne posso fare, altrimenti a piedi, perché è meglio della natura, secondo me, che ci calmi, forse c'è poco. Ciao, Gabriele Girovago.
0: E certo, mamma madre natura è miracolosa.

0: Impossible di Tiny Temp e Kelly Rowland qui su Disco Radio, giornata mondiale del self care. Cosa fai per stare bene? Cosa fai per coccolarti? Mi piace molto il messaggio di Mirella. Per stare bene, anzi benissimo, io ti ci vedo, guarda, ho quasi un'immagine tua, un video tuo. Ballo, come una pazza alle feste di paese estive tutte le sere in questo periodo. Ah, che meraviglia. 11 e 2 minuti.
1: Disco.
0: Grande Mirella, mi piace tantissimo. E poi altre cose fate per stare bene, anzi benissimo.
2: Ciao Olga, ciao. Io sono Michele da Marnate, un piccolo paesino in provincia di Varese.
0: Conosco.
2: E io per stare bene, quando torno a casa con un sacco di pensieri, prendo il casco, salgo sulla mia moto e vado a farmi un bel giretto e si riallinea tutto l'universo. E questa è la mia. Grazie, ciao, buona giornata a tutti.
0: Arriva
2: ciao.
0: Proprio la felicità quando ne parli, guarda, di questa cosa. Ascoltiamo la novità, Jubal, questa è Motion House.

Jubel con Ocean House, 11:04 minuti, questa è la novità che abbiamo scelto. Giornata del self-care day. Arrivano tanti messaggi che parlano di cibo, no? Quindi sto bene quando mangio la pizza. Ragazzi, mangiare la pizza con gli amici in una bella serata spensierata è una cosa che ci fa stare bene, però un conto è mangiare in modo consapevole ed equilibrato. Quindi per stare bene occorrerebbe avere un'alimentazione ben bilanciata, cereali integrali, verdure, frutta di stagione. Queste cose qui è un'alimentazione che cura. Tutto il resto, sì, sono quegli svaghi meravigliosi che servono, ma sono eccezioni. Cioè, mangiare bene è un modo per prendersi cura di sé. Chiaro che mangiare un riso scondito, intristito e arrabbiato è meglio farsi una pizza con gli amici in allegria. Però...

0: Gordo con Loco Loco, 11:10, giornata del self care, tutte quelle attività, abitudini che facciamo per prenderci cura di noi. Questo è.
1: No,
0: aspetta, che devo far ripartire. C'era un messaggio sotto che stava andando, che devo fermare. Voglio farvi sentire invece questo qua, che secondo me
2: rende bene.
1: Ciao Olga, cosa faccio io per stare
2: per
1: bene?
2: Me.
1: Guarda,
2: sì.
1: Io
0: niente, ragazzi, partono 25 messaggi insieme. Ci riproviamo dopo. Comunque, cose che ci fanno stare bene non è esattamente cosa ci procura piacere, perché spesso le cose che ti procurano piacere sono cose che non ci fanno stare bene. Quindi è un pochino più profonda la questione. Tra poco altri messaggi, tra poco anche una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 2001. Sta tornando Erika.
3: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Oh. Y'all ready for this?
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
7: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
6: EMC,
7: SUV, vane fuoristrada.
6: Photon,
7: i solidi pick-up.
6: Maxus,
7: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
6: Shangan,
7: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
10: Garage Flex, buongiorno.
11: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
10: Che veicolo?
11: Un due posti.
10: Ok.
11: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
10: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
11: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
10: Mi sta un po' confondendo.
11: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
12: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
13: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
14: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
15: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
16: Saldi Globo. Conviene per davvero.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
19: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
20: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
21: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
22: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori di più.
1: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
2: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
1: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
2: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Vimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
3: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance per feste patronali o private, in piazze o locali. Music System, Music System, musica in video, audio, luci per il tuo evento, professionalità e divertimento.
23: Sabato 25 a Ponte Stura, Alessandria.
24: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu. Disco
0: Radio. Buon venerdì, la Dance Storica ritorna con questo appuntamento, così come ritorna tutte le sere dalle 21 per un'ora. Ritorna Erika, ve lo dicevo. Era del 2001 questa Relations. Rhythmic History.

0: Disco Radio, c'è anche Kika Liff con la sua Duro, le 11:23 minuti. Quindi cosa fate per stare bene, visto che oggi è la giornata mondiale del self-care? Effettivamente chi fa un lavoro che gli piace,
1: ciao Olga,
0: parte già
1: cosa
0: bene.
1: Cosa faccio io per stare bene? Guarda, sì, io sono un po' controcorrente. Lavoro, mi piace andare a lavorare, così mi stacco da casa e lascio tutto i problemi a casa. E poi una volta che giorno che a casa faccio attività fisica nella mia palestra, invece fare fitness. Ciao.
0: Bene, bene, salutiamo anche chi fa un lavoro, insomma, che ama profondamente, quindi lavora relativamente perché ha questa sensazione di piacere, che ci sta tutto, eh. Taio Cruz, Break Your Heart.

0: Disco Radio, sì, Nicole degli Offenbach, alle 11.32 minuti di questo bellissimo venerdì in cui si parla di cose che facciamo per stare bene, per il nostro benessere. Ovviamente poi dovrebbero essere tante le cose, non una sola, cioè non basta camminare, occorre avere un'attenzione un pochino più, diciamo così, olistica della situazione. Di questo torneremo a parlare tra poco perché abbiamo ancora tanti messaggi da ascoltare. Prima arriverà lo spazio dedicato agli uomini straordinari.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Arriva subito per noi Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia e ben ritrovata.
2: Mille grazie Olga, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Apriamo con la cronaca. Un ragazzo di 15 anni è disperso nel lago Gerolotto all'interno del parco delle cave di San Polo a Brescia. Ricerche dei vigili del fuoco, squadre anche da Milano e Bologna. Giro di vite sulle piscine, nuove norme approvate dalla Camera sulla sicurezza di grate e bocchettoni. Lutto cittadino oggi a Suisio, nella Bergamasca, nel pomeriggio i funerali di Alice Ferrari, l'undicenne che ha perso la vita in una piscina di Sestri Levante. C'è stata una sparatoria in strada nella serata di ieri a Seregno, in Brianza, portato in ospedale in codice rosso un 44enne, indagini in corso. Da oggi a domenica il Festival Alta Felicità, promosso dal movimento Notav a Venaus in Valsusa, emessi in via preventiva dal questore di Torino 6 DASPO di 6 mesi per altrettanti appartenenti all'area antagonista e 5 fogli di via da 6 mesi a un anno. Calcio, Pep Guardiola ha rifiutato l'offerta della Federcalcio, non sarà il nuovo CT dell'Italia, decisione per motivi personali. Nuovi dazi USA, anche la Cina è contraria alle guerre commerciali, non favoriscono nessuno. È tutto per le news, c'è Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Da ogni parte delle due zone di guerra arrivano notizie inquietanti. Il sindaco di Kiev dice: attenti, stanno arrivando in pieno giorno missili russi. E dall'altra parte, come sappiamo, ci sono minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran. Il possibile invio di truppe di terra da parte americana fa presagire il peggio, mentre da parte iraniana i droni hanno colpito duramente la zona di Erbil, Kurdistan iracheno, dove c'è un'importante base americana. Queste le notizie. Ma il problema è chi ferma questa macchina, questo meccanismo di guerra incontrollabile. C'è un problema nel problema. Secondo il New York Times, il presidente americano Trump ha guadagnato, da quando è tornato alla Casa Bianca, 2 miliardi e 200 milioni di dollari, investendo in tutto il mondo e investendo anche in borsa su quello che stava per decidere o su quello che aveva già deciso. C'è un signore della guerra che è anche un signore dei guadagni? E c'è un metodo in questa follia? E dall'altra parte, il regime degli Ayatollah, che presa ha ancora sulla popolazione iraniana? E lo stesso si potrebbe chiedere di Putin con la Russia. Lo sappiamo riguardo invece all'Ucraina, perché abbiamo visto nei giorni scorsi le manifestazioni di protesta contro la rimozione del giovane ministro della difesa, il tecnologo dei droni. Ma possiamo pensare di vivere un tempo di guerra in questo modo, mentre noi siamo a discutere sulla sicurezza, sui Maranza?
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast, sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
0: In questo venerdì il From Disco to Disco ritorna con

0: Disco Radio, come Olga in diretta From Disco to Disco, ci ha accompagnato con noi ancora i suoni di questa Sad Girls di Bebe Rexha e David Guetta. Ma oggi è venerdì e come ogni venerdì abbiamo lo spazio dedicato alle imprese maschili e agli uomini straordinari. Nello spazio di oggi abbiamo scelto un artigiano che vi presento, che davvero è impegnato in un'impresa straordinaria, perché in Inghilterra questa la chiamano The Big Repair, la grande riparazione. Da anni in questo cantiere navale che sta a Portsmouth, la nave dell'ammiraglio Nelson è al centro del più grande progetto al mondo di restauro storico di un vascello. È immensa, sono 70 metri di lunghezza e a capo dei lavori di restauro c'è il maestro d'ascia italiano che è Leonardo Bortolami, che vi presento. Ha 42 anni, vive sul Lago Maggiore a Laveno Mombello, zona meravigliosa. Da bambino trascorreva il tempo accanto al padre, armatore di una piccola barca in legno, aiutandolo in queste piccole operazioni di manutenzione. Negli anni quell'interesse si trasforma pian piano in una vera e propria passione, ci studia ed è diventato un artigiano molto qualificato. È un mestiere raro che rischia di scomparire e adesso insomma è stato chiamato a capo dei lavori che per anni, perché stavano veramente anni, andranno poi a portare questa nave che è veramente bellissima, di quelli che si vedono nei film con i cannoni laterali, con le vele tutte fatte in un certo modo, una nave meravigliosa, nel lavoro di restauro. Quindi complimenti a lui. La nave dell'ammiraglio Nelson rinasce grazie a un maestro d'ascia italiano che è Leonardo. Complimenti. Scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometro zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Carresana Blot o online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
11: Buon viaggio su Disco Radio, ben ritrovati come Olga con la nostra musica, giornata dedicata allo stare bene quest'oggi, al benessere. Talk

0: Disco Radio Hollywood con LA Vision e Gigi Doug, giornata mondiale del prendersi cura di sé, tutte quelle cose che ci fanno stare bene, coccole, affetti sinceri, famiglia, amici, marito, compagno, figli e anche, certo...
1: Buongiorno Olga.
0: Buongiorno.
1: Seba da Torino.
0: Ciao Seba.
1: Lo stare bene per me è quando ti entri a casa da una giornata di lavoro e trovi i tuoi bimbi pelosetti che ti aspettano e ti fanno le feste. Quello è uno stare bene... che non c'è parole.
0: È vero.
1: Che ti vogliono bene.
0: Incondizionatamente. È mezzogiorno.
2: Disco Radio.
0: Ben ritrovati su Disco Radio in questo venerdì 24 luglio. Ci facciamo compagnia ascoltando musica. Insomma, mentre fate le vostre cose, mentre vivete la vostra vita, lavorate, camminate, partite magari per le tanto agognate ferie e feste, per un bel weekend, per una giornata di relax a casa propria. Guardate che a casa propria si sta divinamente, cioè se la mente riesce a entrare in modalità vacanza, rilassandosi, facendo cose piacevoli, anche standosene a casa propria con qualche piccola gita, le vacanze si fanno e ci fanno anche stare benissimo. Novità, Just Ace e Marper

0: Just a Little, novità con Just Say con Sam Harper. Allora, salutiamo chi viaggia con noi lavorando. Certo.
1: Olga, ehi, mi fai un favore, mi puoi salutare tutti i portalettere che come me con queste temperature consegnano pacchi, bollette e anche pubblicità?
0: Sì.
1: Un saluto a tutti i portalettere.
0: I postini.
1: Ciao ciao.
0: Giusto? Ciao ciao. Guarda, i postini, ma anche a chi si occupa di consegnare i pacchi in generale, corrieri, non corrieri, insomma, grazie per quello che fate. Anima, questo è Beautiful. You make me feel-

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Gabri Ponte e Jovanotti, mi piace questa hit perché dà un'energia meravigliosa. Poi quando canta tu mi fai credere all'impossibile, quando dice tu mi fai credere all'impossibile, ti trasmette quella roba lì, DNA, mezzogiorno 9 minuti. L'importanza di avere nella vita qualcuno che ti dice dai, mamma, ce la fai, che ti fa guardare veramente le possibilità, quanto sei forte, le tue risorse, non è sempre attento insomma alle difficoltà. A volte siamo noi queste persone per noi stesse e per gli altri. Sosteniamoci sempre. Tra poco tornerà la dance storica, rivivremo una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1990 con il nostro Rhythmic History.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
4: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
3: Qualche esempio?
4: Fiat Pandina da 12.490 euro.
3: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
4: Peugeot 208 da 17.990.
3: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
4: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
3: Info su denicar.it.
5: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
6: Ambù, mi piaci tu.
7: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
8: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
7: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
8: Auto nuove e usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
7: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
8: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
11: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
13: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
14: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
15: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori di più.
16: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
17: Renault.
18: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
19: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione i Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
17: Info e sedi su renord.com.
20: Disco Radio.
0: Anche in questo venerdì, tutte le ore, buongiorno e buon viaggio e buon lavoro, c'è la Danza Storica con un appuntamento nel quale riascoltiamo hit, insomma, che ci hanno accompagnato fin da quando eravamo giovanetti. Dal 90, everybody!
20: Make history!

pensate, la musica, insomma, questo trasmette. Google, Imen Angel, Ultra Natè, Moving to the Sun. Mezzogiorno e 21 minuti vuol dire pausa pranzo, vuol dire che tanti ascoltatori magari escono dall'attività lavorativa, si spostano nel viaggio verso casa per mangiare qualcosa e ascoltano la nostra presenza. Eccoci qua, ben ritrovati, grazie per essere come sempre le nostre, grazie come sempre per averci scelto anche quest'oggi. Tra i programmini del weekend vi ricordo i nostri Disco Radio Party, se volete questa sera, domani sera, in occasione di RDS Loves Rimini, in piazzale Kennedy a Rimini, c'è il nostro Disco Radio Party. Magari siete in zona, chissà, potrebbe essere, allora ci si vede lì a Ritmo di Musica. Intanto Joanna.

0: radio con Alesso, Nico e Vince in questa I Wanna Know che guarda un po' già 10 anni, ragazzi. C'è Luluato che sentiamo in questa hit, ha già 10 anni, il tempo passa anche nella musica. Il 4 hit, stiamo per scegliere 4 hit che ci accompagneranno con il From Disco to Disco in questo viaggio di questo venerdì. Buona pausa pranzo come sempre con Disco Radio.
1: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Eccoci qua. Il buon viaggio parte con 4 hit Kevin Lincoln. La Bush subito in Medusa.

0: Disco Radio, la Bush, Sweet Dreams, tra un disco a tu disco che ci ha accompagnato fino qui, mezzogiorno e 41 minuti, luglio. Col bene che ti voglio, il weekend si avvicina con tanti eventi come sempre tra quali scegliere. Tanti e nessuno, però di questo vogliamo parlarvi. Andiamo al Water Lantern Festival, il festival delle lanterne galleggianti che c'è questo weekend all'Idroscalo. È un rituale collettivo delle lanterne galleggianti ispirato a una tradizione thailandese nella zona di Chiang Mai, che è nel nord della Thailandia. È un rituale a cui si partecipa con la testa, con le mani e con il cuore, sia questa sera che domani. Io mi chiedo, ma tutte queste lanterne che poi vengono rilasciate sullo specchio d'acqua, che fine fanno? Secondo voi? Io vi parlo di una cosa che non sia sostenibile, non lo è, perché le lanterne sono 100% sostenibili. Sono fatte in carta di riso biodegradabile, la base in legno, e utilizzano queste candele che poi vengono recuperate e riciclate a fine evento. Quindi sia la base che galleggia e sia la candela, no? Viene sempre riutilizzata con delle candeline a LED. Il cuore di tutto resta il fatto che tu vai lì e devi scrivere un messaggio personale sulla tua lanterna. Può essere un desiderio, può essere un pensiero di gratitudine, può essere il nome di una persona a cui vuoi bene, ovviamente, e poi affidarlo all'acqua. Poche cose, è un gesto per rallentare, per canalizzare, diciamo così, un'energia, un intento, un pensiero comunque di ringraziamento. L'accesso al parco è libero a tutti, però partecipare all'evento ovviamente ha un costo. L'evento è questa sera e domani dalle 18.30 fino alle 22.30, poi il rilascio delle lanterne avviene alle 21.30. Se volete, Idroscalo Water Lantern Festival.
1: E fidati di noi, scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto, tra motorizzazioni, alimentazioni, offerte continuamente diverse. Ed è per questo che serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto S.p.A. Per te è tutta la gamma Renault o Dacia con assistenza ufficiale. E solo per questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometro zero, aziendali e anche in pronta consegna. Superauto S.p.A. ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Casal Bernot. Oppure online sul sito superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città. È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Ben ritrovati su Disco Radio, buon pranzo, buon viaggio, buon lavoro, buone vacanze, come Olga, buon tutto, c'è anche Turn the Lights Off.

Felicia su Disco Radio con la sua My System. Viaggi anche di piacere, ovviamente. Vi accompagniamo in questo venerdì. Per esempio, stiamo andando a Barcellona per festeggiare i 18 anni di Christian, che saranno di fatto il 26 luglio. Saluto Antonella da Grate Brianza, non so se è lei che sta guidando, comunque tutto, insomma, tutta questa bella macchinata pronta per festeggiamenti, come si direbbe. Olè alla Walker.

0: Lì su Discolabio c'è anche questa Life is Simple, che è bellissima. Questa vita è meravigliosa. La vita non è sempre semplice, però noi possiamo semplificare le cose. Nello yoga, per esempio, i tre modi per semplificare sono: uno, inspirare, espirare con calma e calmare la mente; due, vivere solo nel tempo presente, che è l'unico tempo che esiste; e tre, cercare di ridurre il superfluo e dare spazio solo alle cose che contano davvero. Questo è un po' il modo che lo yoga ti dice di fare per semplificare la vita. Grazie a tutti ragazzi, la vostra presenza semplifica tutto. Vi lascio in ottima compagnia perché c'è il nostro Don. Io vi bacio, vi abbraccio, vi auguro un weekend strepitoso e vi aspetto lunedì mattina dalle 10, sempre solo qui su Disco Radio.
1: Sono arrivate le 13. E allora grazie della linea, la nostra Olghina, io da Milano mi riprendo la linea a Roma. E allora benvenuti nella nostra family, buon venerdì, wow, wow, wow, wow, wow. Sapete come funziona? Da noi c'è un numero, come sempre, in tutta Italia, il 393-800-3000, per essere i protagonisti. Poi mandate i vostri messaggi, fateci sapere dove portate il suono, la musica, cosa si fa nel weekend, dove si va, insomma, con tanto entusiasmo. E facciamo in modo di ballare, di tenere alto il volume della musica e quello dei problemi di tenerlo bassissimo. E per alzare la musica bisogna avere un tasso di dance. E allora partiamo con la novità di Maggiano con la sua Dance Teria.

0: Che va.
1: Che va, che beh, bello, c'è gente che ha studiato per le rime. Comunque, fuochi d'artificio, bam bam, fireworks.
2: Hi, I'm Purple Disco Machine and you're listening fireworks on Disco Radio, the bit of the city.

0: E allora Don Stromae 2010 in casa Disco Radio, e vi ricordo, tirate veloce Don Cash, che Stromae va ballato senza capire mai il francese. Ciao, chi è con me? Al 393 800 3000.
1: Sono Laura, io ascolto Disco Radio dal 1990, dalla mattina alla sera, siete la mia vita. Ciao, un bacio.
0: Ma un bacio a te, ma quanta fedeltà, ma quanto amore. Mua, buon venerdì.
2: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: Info e sedi su Renault.com.
6: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? Pole Position! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
7: Ambù, mi piaci tu!
8: Mua. Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
12: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
16: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
17: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
16: EMC,
17: SUV, van e fuoristrada,
16: Foton,
17: i solidi pick-up,
16: Maxus,
17: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
16: Shangan,
17: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
18: Disco Radio.
0: Ogni volta che ti vedo, qui mi parte Disco Radio. Il mondo sembra colorato e sto meglio insieme a te. Ogni volta che ti vedo. Bella, la dovremmo tradurre questa. Vogliamo al 2000, Calavera.
19: Rhythmic History.
20: Calavera.

0: tonight. Applejack sia di guitar. Sono quasi le 13.30 nello studio 1 in Disco Radio. Chi balla
1: con ciao donna, ciao. Io Disco Radio l'ascolto da una vita, da quando c'era ancora il numero 0363 350.
0: No, non mi mettere confusione.
1: Da una vita, ero una bambina.
0: Brava, patata, grazie di esistere e di esserci ancora. Però vi ricordo che il numero per essere i protagonisti è il 393-800-3000. Buon venerdì.
2: E adesso è arrivato il doctor. E adesso è arrivato il doctor.
3: Disco Radio.
4: Buongiorno.
0: Sì.
4: Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
0: Sì.
4: Fa un po' così.
0: Sentiamo.
5: Non è vero, ma non fa mai così
0: l'arpa. È difficile farla con la bocca.
6: Io veramente sono incredulo. In tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
8: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
0: Colonna sonora di Dangerous Mind con Michelle Pfeiffer. Epico brano del 95 che tutti quanti scopriamo al cinema, ma in realtà è Coolio con Gangsta Paradise.

0: Shade of Blue di John Summit chiude le 4 senza interruzione. Buon venerdì on Disco Radio Lovers. Prima HB, 9pm, Chile.com, Funky Bahia. E in apertura Gangster Paradise dal 96 di Coolio. Brano scritto l'anno prima che poi arrivò al cinema nel 96 con il film di Michelle Pfeiffer, Dangerous Mind. Bellissimo, Pensieri Pericolosi, uno dei film che mi ha forse cambiato anche la visione sia musicale della vita in generale. Ho capito che esisteva un altro mondo con colori diversi dove il colore poteva essere un problema. Era la prima volta che da italiano mi affacciavo una roba del genere. Oppure che lo facevo in maniera comprensiva, perché avevo circa 14-15 anni, quindi mi ricordo anche di essere andato al cinema una delle prime volte con i miei compagnetti di scuola. Allora sentiamo dove sono i Disco Radio Lovers in questo venerdì, dove da quando si balla con noi. Ciao!
1: Ciao Don Cash!
0: Ciao!
1: Ale, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Disco Radio.
0: Ciao, che bello entusiasmo!
2: Ciao,
0: bella voce.
2: Disco Radio!
0: Ciao!
2: Ciao Don Cash!
0: Ciao!
2: Ciao famiglia!
0: Che bello, famiglia, mi piace!
2: Io vi ascolto da 15 anni.
0: 15?
2: E adesso vi ascolto da Malaga,
0: Malaga,
2: in Spagna.
0: Che già è bella!
2: E viva la vita!
0: Che lui ci fa dannare tutti perché è bella sempre, figurati a Natale che là c'è sempre ancora caldo. Ma poi adesso chissà come si sta bene adesso. Ciao, chi è con me? Chi balla da
3: Ciao,
0: dove?
3: Ciao Don, noi ti ascoltiamo da 15 anni e siamo di Castellazzo Gorbida. Un saluto da Maddalena e Sonia.
0: Ciao Maddalena, ciao Sonia.
4: Ciao. Sono Luca di Brescia.
0: Ciao Luca di Brescia.
4: Mamma mia, ma sei fantastico. Su ogni base gli metti su una canzone. Sei spettacolare.
0: Grazie di cuore. Questa è la mia prerogativa, quella di fare freestyle. 393-800-3000, da dove da quando sei con noi nella family.
5: E adesso è arrivato il Don. Adesso è arrivato il Don.
6: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Vieni a scoprirla da Stellantis in You Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
11: Beh, visto il caldo che attanaglia l'Italia, ragazzi, io direi di volare lontani dal sole. Run from sunlight, Dracula. È la prima tra le prossime quattro, senza alcuna interruzione. Alto il volume.

0: Scusate se sorride, ragazzi, ma Joel Corey Whisper, la prossima New Religion, quindi dalle speranze alla nuova religione. Stiamo diventando un attimo. Io sono il Don, quindi buon venerdì, ragazzi. Questa è la chiesa della musica. This is the Church of the Music, Disco Radio.
1: Ciao Disco Radio, ciao Don. Yeah. La Mary c'è.
0: La Mary c'è.
2: Ciao Don Cash.
0: Ma da dove? Ciao.
2: Buona giornata da Florica da Lissone.
0: Lissone che balla con noi. Mua.

0: a farci innamorare di Jagger, Spare in Love dal 2010, Asher e Pitbull.
1: Ciao ragazzi, ciao. Mauro da San Damiano. Ciao Mauro. Anche oggi si lavora e andiamo. Ciao c'è, ragazzi.
0: C'è dell'entusiasmo, però mi piace, anche se lavora lui è felice, è un felicione, mi piace. Buon venerdì, chi è con me?
2: Ciao Disco Radio, ciao. Cesco da Biella.
0: Biella. Ciao Cesco, mi
3: ciao,
0: piace.
3: Okay. Ciao Stappavia, ciao, io ascolto Disco Radio da settembre del 1988. Quando era ancora sui 107.250.
0: Settembre dell'88, quindi praticamente la fondazione. Da dove o da quando balli con noi? Buon venerdì al 393-800-3000.
4: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
5: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
9: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
11: Garage Flex, buongiorno.
12: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
11: Che veicolo?
12: Un due posti.
11: Ok.
12: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
11: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
12: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
11: Mi sta un po' confondendo.
12: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
13: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
14: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
16: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
17: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis in New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
16: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
17: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisindiu.com.
18: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
19: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
18: EMC,
19: SUV, van e fuoristrada,
18: Foton,
19: i solidi pick-up,
18: Maxus,
19: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
18: Shangan,
19: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
14: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
18: Info e sedi su Renord.com.
9: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali. Music System, Music System, musica in video, audio,
20: luci per il tuo evento. Professionalità e divertimento.
21: Sabato 25 a Ponte Stura, Alessandria.
22: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
23: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
24: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
0: C'è chi va a Ibiza come Marta, c'è chi invece ha fatto la partenza intelligente e ancora è intelligentemente bloccato nel traffico come Igor, e chi invece come Don Cash adesso vi porta a Parigi. In Francia andiamo al Louvre, però al 2004 con Preziosa e Marvin.

0: Le note di Bad Times in casa di scuola di quello zio Don Cash. Sentiamo chi balla con me.
1: No,
0: ciao.
1: Vabbè, Filo Rosso remixata. Vi adoro.
0: Chi è?
1: Debbie da Biella.
0: Ciao,
1: un
0: Debbie.
1: Bacio, Don.
0: Ciao tesoro, Debbie da Biella. E Bad Times anche per quelli che sono andati a vedere Bad Bunny e si sono ritrovati, ragazzi, tantissima pioggia. La prossima dice: se ti vuoi davvero divertire, devi venire a farti una bella estate a Nueva York. Avete già capito? C'è la versione remix di Tom Gasco.

0: c'è andata una donna che ha cambiato tutto per Katy Perry, I Kissed the Girl, brano del 2008, che peraltro ha cambiato tutto sicuramente a livello di classifiche. E allora proviamo a sentire i nostri amici di Scuola dei Lovers che stanno ballando con noi, da dove, da quando, al 393 800 3000.
1: Un saluto da Saluggia.
0: Saluggia, ciao.
2: Ciao Don Cash.
0: Ciao
2: Davide da Como.
0: Ciao Davidino.
2: Disco Radio per sempre.
0: Per sempre.
2: Però mi devi fare un piacere.
0: Quale?
2: Salutami per favore il mio amico Simone, il gommista di Mortara.
0: Grande. Numero uno. Ma hai già fatto tutto tu. Ciao a te, ciao al tuo amico Simone.
3: E adesso è arrivato il dog.

0: ready for this?
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Portate il vostro amore a Disco Radio al 393 800 3000 con i vostri messaggi. Intanto Madonna, Sabrina Carpenter, anche loro con Bring Your Love.

0: modo su Disco Radio, perché oggi è venerdì. E peraltro ci vediamo live questa sera, ragazzi, e anche domani, perché saremo insieme Matteo Ebis, Domunari, Valentina Guidi, Don Cash sul palco di Rimini con Disco Radio ed RDS per il nostro Summer Fest insieme. Ci vediamo, ragazzi, e poi domani sera ci sdoppiamo, perché saremo sia live a Rimini e poi io me ne andrò anche a Rieti, quindi in tutta Italia si balla con Disco Radio. Ma sentiamo adesso chi balla con noi, da dove, da quando, al 393 800 3000.
1: Sono Eugenio da Novara.
0: Ciao Eugenio,
1: faccio il camionista e anche oggi si lavora. Grandi, vi ascolto sempre.
0: Grande
1: tu, grande,
0: ciao,
1: Disco Radio.
0: Grande, bro, ancora.
2: Ciao Don, ciao. Sono Danilo da Setriano. Ciao, e Danilo, vi ascolto dal 1995.
0: Ciao. Ciao Brody, ancora.
3: Ciao Don, avevo 11 anni quando ho iniziato a ascoltare Disco Radio, ma ne ho 38, figurati.
0: 27.
3: E che cos'è? La scoteca?
0: La scoteca! Ciao, dice la scoteca!
4: Andrea da Sevigliano.
0: Sevigliano! Entusiasmo, mi piace.
5: Buongiorno Disco Radio, buongiorno capitano, sono Carlos della provincia di Cuneo.
0: Benvenuto a bordo, dimmi Carlos.
5: Buona giornata a tutti.
0: Buenos días.
6: Sono Massimo da Milano.
7: Ciao, Simone da Saronno.
0: Senti che differenza. Oh, Milano Saronno, proprio due mondi diversi. Va, sono andato a Roma.
1: Ciao. Ciao Don, Robby, sì. Sant'Albano.
0: Sant'Albano.
1: Sottofondo Disco Radio sempre a manetta.
0: Oh, sì.
1: Ciao Don, torno dal lavoro.
0: Così. Così si fa, così. Buon venerdì.
8: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
9: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
3: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Qualche esempio?
3: Fiat Pandina da 12.490 euro.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
3: Peugeot 208 da 17.990.
2: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
2: Info su denicar.it.
4: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
5: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
8: Musica hit senza alcuna interruzione, dritti verso la meta, verso le 15 quando inizia il Don't Stop the Party. Ancora Don Cash al microfono e arrivano anche David Guetta e Jennifer Lopez. Save me.

0: arrivate le 15.
1: Disco Radio.
0: E allora Disco Radio Lovers si riparte, ragazzi, dritti verso la nostra ultima ora insieme. Ma non è neanche tanto vero, perché poi oggi l'appuntamento con noi non finisce mai. Io ritorno in radio dalle 23 alle 4, poi reset, wrap and drop come tutti i weekend. E poi ci vediamo sul palco di Rimini questa sera e di Rieti Borgorose domani sera. Insomma, Disco Radio in tutta l'Italia con voi. E poi siamo Disco Radio con RDS. E ditemi

0: La voce è quella di Norma Jane Martin, la produzione è invece quella di Paul Kalkbrenner. E allora proviamo a sentire, visto che è Time to Dance, è Time to Confession. Da dove, da quando ballate con Disco Radio? Visto che è Time to Dance, ballo con Disco Radio.
1: Ciao Don, sto andando al lavoro per il turno del pomeriggio.
0: Pomeriggio, ok.
2: Ok, ciao. Mimmo da Rivoli.
0: Rivoli, ciao.
3: Manuela da Torino.
0: Ciao Manu.
4: Ciao Don, ciao Laura da Lissone.
0: Lissone.
5: Ciao Don, sono Fausto, ballo con te da Domodossola. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata a te. Fra un attimo le vostre voci, ma prima c'è la musica.
6: Disco Radio. Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: A volte non sei tu a scegliere l'auto. È lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomo.it. Cupra, drive another way.
9: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
10: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
11: Info e sedi su Renault.com.
12: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
13: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
14: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
15: Saldi Globo. Conviene per davvero.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
18: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
19: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
18: EMC,
19: SUV, van e fuoristrada.
18: Photon,
19: i solidi pick-up.
18: Maxus,
19: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
18: Shangan,
19: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
20: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
21: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
22: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
23: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
24: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile.
1: exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
0: Discolario. Alcune canzoni vanno presentate col titolo, altre con l'artista e altre con la melodia. Se dico bravi che la sapete, ma il titolo originale è Better Off Alone. Lei è Alice DJ e voliamo indietro nel tempo sugli ali della musica, quindi allacciate le cinture, Disco Radio Lovers, sfidatevi lo zio Don Cash, dritti al 1999.
3: Rhythmic History.

0: DNA Morning Game, Andrea Bocelli, Getta, Yannick and the Stallion. E sentiamo chi è con noi, ragazzi, chi ha la musica nel DNA.
1: Mira Calcio, cuoricini, cuoricini.
0: Ciao Vanni, c'è dell'amore.
2: Ciao Don. Salve. Io tra poco vado a lavorare, sto ascoltando la bella musica di Disco Radio.
0: Carini che siete, a te che stai andando al lavoro e a te che invece sei già in vacanza, benvenuto in famiglia. Ellie Goulding.

0: Anima e Joji con la loro Beautiful nel nostro pomeriggio insieme. Buon venerdì, Disco Radio Lovers. Allora, chi è con noi? Sentiamo.
1: Ciao Don.
0: Ciao.
1: Anna da Como.
0: Como.
1: E niente, va bene. Ciao.
0: Andata così. Buon venerdì a te. Ciao.
2: Ciao. Salutatemi mia moglie Elena che sta rientrando dal lavoro. Ciao.
0: Hai fatto
2: mio.
0: Tutto tu. Ciao, amore suo.
1: Sono Elison da Milano. Ciao.
0: Ciao Elison, agli amici milanesi. Ciao ancora, chi è con noi?
3: Ciao Don. Salve. Sono Simone da Tabiago.
0: Non ho capito il posto.
4: Buongiorno,
0: sai.
4: Ragazzi, salve. Sono Andrea, vado a lavorare. E niente, vi ascolto sempre. Andrea da Sevigliano. Ciao, ciao, un abbraccio.
0: Ciao Andre, a tutti gli amici che ballano da Sevigliano. Ragazzi, tanti appuntamenti per questa settimana. Ci vediamo a Rimini stasera e domani 24 e 25 con il Disco Radio Party live al completo. Matteo Ebis, Lumunari, Valentina Guidi e Don Cash. E poi domani, nel mio caso, anche a Rieti. Se siete in zona, ballate con noi.
5: Disco Radio. Bring it back. Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: Tempo di informazione, buon venerdì alla redazione di Link, scopriamo le ultime news.
6: Eccoci, mille grazie Don Cash, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Matilde Baldi, la ventenne morta nel dicembre scorso nell'incidente stradale provocato da una gara tra due auto lanciate a oltre 200 km orari sull'autostrada Asti-Cuneo. Chiesti 10 e 5 anni per gli automobilisti alla guida, sentenza attesa nel tardo pomeriggio. Ammesso alla giustizia riparativa, Daniele Rezza, il 21enne condannato a 27 anni per aver ucciso nel 2024 il 31enne Manuel Mastrapasqua per portarli via delle cuffiette wireless. Per la Corte di Milano, ultima chance per tentare un suo effettivo recupero sociale, contraria la famiglia della vittima. Fine vita, l'Emilia-Romagna ha approvato la legge, la terza regione con Toscana e Sardegna è arrivato l'ok alla norma sul suicidio medicalmente assistito. Fino alle 21 lo sciopero dei treni a rischio, quelli di Trenitalia, Italo e Trenord, prossima fascia di garanzia dalle 18 alle 21. Calcio, no di Pep Guardiola alla guida della nazionale, prevalsi impegni con la famiglia, in polla il nome di Andrea Pirlo. Traffico, via un weekend da bollino rosso, previsti oltre 27 milioni di spostamenti, le news tornano tra un'ora con Francesco Di Bruno.
7: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
5: Disco Radio Parma.
0: Tempo di musica, di hit senza interruzione, la prima è la pillola di Rap and Rap, cassa dritta e rap italiano.
8: Ciao Don Cash,
0: yeah.
8: Siamo gli articolo 31.
0: J-Ax.
9: Fondamentalmente.
0: DJ Jed. E questa volta sentiamo J-Ax con Italian Starter Pack, la versione remix potentissima fatta dal nostro amico Paolo Ortelli. Party.

0: Don Cash, il problema è che sento le voci. Benny Benassi, Every Single Day, insieme a Mazza Sari, bello bellissimo questo pezzo. E succede ogni giorno che i Disco Radio Lovers ballino con Don Cash.
1: Ciao, ciao Don, Giorgio da Muggio, Monza Brianza. Ciao, ciao a tutti.
0: Alla Brianza
2: che balla. Ciao, ciao Don, buon io lavoro, sì? Faccio il rider. Sei buona giornata a tutti. Ciao.
0: A chi lavora e a chi è in ferie. Ciao Luca.
3: Ciao Don Cash. Ciao. Federica, la provincia di Como.
0: Como.
3: Ciao. Ciao, buona giornata.
0: Grazie anche a te, buona giornata ancora, sentiamo chi è
4: ciao
0: con noi.
4: Ciao da Katia.
0: Ciao Katia.
4: Ciao Disco Radio, ciao. Siete fantastici.
0: Grazie.
4: Sono un autista ormai da 25 anni. Saluto a tutti, vi voglio bene, un bacio. Ma ciao.
0: Grazie di vero cuore. Dai, ancora un qualche saluto.
5: Ciao, sono Emanuele da Cirimito e andrò a Savona.
0: A Savona, si parte.
6: Concorezzo, Calabria, Filippo da Concorezzo.
0: Si parte quest'estate.
7: Ciao, Pamela. Inzago, Livigno.
0: Ma bacioni a tutti quelli che stanno partendo, che stanno andando in ferie. Benvenuti in famiglia.
8: Disco Radio.
9: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
10: Cosa?
9: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
10: Ma arriva per le vacanze?
9: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
11: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
13: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
14: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori di più.
8: Disco Radio.
0: Ma quanti amici ci sono con noi quest'oggi, ragazzi? Veramente un'infinità.
15: Ciao Don Cash, Fabio da Caselle Torinese.
0: Ciao Fabio da Caselle Torinese.
16: Ciao, sono Mattia.
0: Ciao Mattia.
16: Busto Arsizio a Schiatos.
0: Un abbraccio a te che te ne vai in Grecia quest'estate, Mattia. E allora io vi porto a bordo di una supercar dritti al 1999. Tonight.
8: Rhythmic

0: The One, i WW ci accompagna in fondo, ragazzi, a questa giornata che abbiamo trascorso insieme. Grazie a tutti da parte di Don Cash, siete meravigliosi.
1: Katia, ciao. Da Torino. Sì. In Liguria al Benga.
2: Ciao Don. Ciao. Ben Corriere. Sì. Questa settimana. Sì. Malnate a Rimini.
0: Grande. Vai. Ci vediamo proprio a Rimini, ragazzi. Ci vediamo a Rimini questa sera e domani sera. Ci sarà Disco Radio con RDS. Nel mio caso, domani sera ci vediamo anche a Rieti. Insomma, ragazzi, doppietta in tutta Italia si balla con Disco Radio. Da parte di Don Cash è praticamente tutto. È arrivato Fabio Marelli a Milano. Eccomi. Lei è pronto?
3: Certo.
0: E allora da Roma parto, scappo perché devo volare giù a Rimini a raggiungere Matteo Ebbis e Domunari, Valentina Guidi per fare il pori di questa sera.
3: Giusto.
0: Avete capito quali sono gli indirizzi? Ah, mi raccomando, ci sentiamo anche in onda. Dalle 23 alle 4 c'è Party Set e Rap and Drop, sempre con Don Cash qui su Disco Radio. Per il momento è tutto. Mua, peace out. I love you. Buon weekend.
4: Disco Radio.
3: Vai. Le 4 in punto.
4: Disco Radio.
3: Buon viaggio Don Cash. Gli altri sono già partiti. Il resto della ciurma. Super Disco Radio Party questa sera e domani, ovviamente, Rimini. E buon quasi weekend. Sto per aprire l'ultimo appuntamento della settimana del nostro centro estivo. Su Disco Radio sono Fabio Marelli, Jubel.

0: Jubel e Ocean House. Abbiamo iniziato, lo apriamo il centro estivo, via, eccoci.
1: Dai che venerdì, vai. Come spacchi tu su RDS, non spacca nessuno.
0: E Disco Radio, ma insomma la famiglia è quella, RDS con tutte le radio del gruppo, meraviglia. Tra l'altro appunto questa sera con RDS e Disco Radio insieme, e domani anche sul palco di Rimini.
2: Bella weekendelli.
0: Sì, è venerdì. E oggi tra le tante cose preparatevi a fare anche le rime, tornerà pure il Cocco Bello, anche il DJ Panozzo. Se siete pronti, andiamo.

0: pomeridiano.
1: Aiuto.
2: Va bene, c'è spazio per tutti, anche per un bel Rhythmic History che inizia così, che se avete riconosciuto potete anche cantare.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
7: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
6: Qualche esempio?
7: Fiat Pandina da 12.490 euro.
6: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
7: Peugeot 208 da 17.990.
6: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
7: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
6: Info su denicar.it.
8: Garage Flex, buongiorno.
9: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
8: Che veicolo?
9: Un due posti.
8: Ok.
9: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
8: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
9: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
8: Mi sta un po' confondendo.
9: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
10: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
11: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
12: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
13: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
14: Saldi Globo. Conviene per davvero.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
17: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
18: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
19: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
20: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
21: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
20: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
21: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Vimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
22: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
23: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
24: Info e sedi su Renord.com.
25: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali. Music System. Music System. Musica in video, audio, luci per il tuo evento. Professionalità e divertimento.
26: Sabato 25 a Ponte Stura, Alessandria.
27: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
28: è l'auto che sceglie.
0: Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
1: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
2: Disco Radio. Che bravi che avete riconosciuto subito il Rhythmic History.
3: Who said sì. The Planet Funk.
2: Bravo, però dovevate cantarla.
4: Vince la parte.

dobbiamo fare la classifica del venerdì come ogni settimana di venerdì e anche d'estate. Vediamo fra poco quanto siamo diventati insofferenti verso gli altri passeggeri, soprattutto in volo, soprattutto d'estate. Ovviamente si parte in massa, in greggi, in mandrie, in generale. Che pigliate voli, treni, traghetti, siete più insofferenti verso chi o cosa quando viaggiate? 393-800-3000, tra poco i comportamenti più odiosi dei passeggeri italiani, ritenuti più odiosi da noi. Discorale.

0: delle cose che meno tolleriamo quando siamo in viaggio. Già qualcosa è arrivato e poi faccio la classifica, quella vera, la top 10, ovviamente.
1: Cosa odio di più quando viaggio in treno?
0: Sì, cosa non sopporto?
1: Dunque,
0: dai,
1: il fatto che io mi siedo tutta composta, metto la valigia, tutto quanto in, in ordine, tutto per non creare danni agli altri.
0: E invece?
1: Poi passa un cretino con il valigione tutto mi viene addosso e non chiede neanche scusa, no? Va avanti e dice: potevi stare più attenta. Io, ma allora, stiamo scherzando?
0: Basta, insomma, è estate, dobbiamo essere tutti di buon umore, no?
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Tra poco la classifica, subito link, l'attualità, la redazione, Francesco Di Bruno.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Chiesti 10 e 5 anni per gli automobilisti alla guida delle auto impegnate in una gara sull'autostrada Asti-Cuneo, nel cui incidente morì la ventenne Matilde Baldi. Ammesso alla giustizia riparativa, Daniele Rezza, il 21enne condannato a 27 anni per aver ucciso nel 2024 il 31enne Manuel Mastrapasqua per portargli via delle cuffie wireless, per la Corte di Milano è l'ultima chance per tentare un suo effettivo recupero sociale, contrario alla famiglia della vittima. Il manager turco Demir è indagato per estorsione e immigrazione clandestina nell'ambito dell'inchiesta su caporalato e schiavitù nel cantiere del consolato americano a Milano. Era stato bloccato a fine maggio all'aeroporto di Orio al Serio mentre tentava di fuggire dall'Italia. Fino alle 21 in corso lo sciopero dei treni, a rischio quelli di Trenitalia, Italo e Trenord, prossima fascia di garanzia dalle 18 alle 21. Calcio, arriva il no di Pep Guardiola alla guida della nazionale, prevalse gli impegni con la famiglia, in poll ora il nome di Andrea Pirlo. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati tra Piemonte e Lombardia. Giornata di domani che vedrà inizialmente il tempo ancora in prevalenza soleggiato, ma poi tra pomeriggio e sera sopraggiungerà qualche temporale, a partire da Alpi e Prealpi, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Qualche fenomeno rischierà di essere di medio-forte intensità. Temperature che saranno in calo, con valori decisamente più accettabili che la scorsa settimana. Punte a Milano e Torino intorno ai 29 gradi. Dettagli su Trebi Meteo.
2: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Verso chi o cosa siete insofferenti quando viaggiate? Tra poco la classifica delle cose che ci infantilano.

0: Disco to Disco, è il nostro centro estivo ricreativo, un po' villaggio turistico, un po' tutto, c'è spazio per tutti e come ogni venerdì anche d'estate la classifica estiva. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Are you ready? E facciamola la classifica del venerdì dei comportamenti che infastidiscono maggiormente noi viaggiatori italiani durante un volo estivo. L'indagine condotta dall'istituto Opinium a giugno 2026 e quindi assolutamente recentissima. Parto dal fondo, in decima posizione chi fa stretching o yoga nel corridoio. Sopra, in nona posizione, registrare contenuti social, anche perché insomma in teoria non si dovrebbe, però uno registra. All'ottavo posto, fare la manicure limando, tagliando le unghie. Scusi, mi ha dato un pezzo di unghia sulla sua gamba. Camminare nel corridoio per raggiungere l'obiettivo giornaliero di passi. Ma dai, però questa roba è insensata. Al sesto posto, usare il filo interdentale durante il volo. Ma c'è veramente qualcuno durante il volo passa toc, il filo interdentale. Vabbè, andiamo in quinta posizione, va. Riprendere involontariamente altri passeggeri nei loro video. Al quarto posto, guardare video o ascoltare musica senza cuffie. Sì. Al terzo posto, invadere lo spazio del vicino per fotografare il panorama. Al secondo, camminare scalzi in cabina. Quello lo posso comprendere. Ma al primo posto, portare cibi dall'odore intenso oppure ingombranti, 44%. Ilaria da Como, le persone che urlano non le sopporta. E voi cosa non sopportate degli altri quando viaggiate, ovunque, non solo in volo? Tra poco arrivo da voi, poi ci sarà Coco Bello. Intanto scegliete l'auto giusta. Farlo oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni, offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarvi davvero. Tra Piemonte e Lombardia, il punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia, assistenza ufficiale, solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero aziendali in pronta consegna. Superauto SPA vi aspetta a Bigevano, Novara, Magenta e Caresana Blotto, oppure su superautospa.net. La vostra prossima auto v'aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal

0: delle hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città. È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
2: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
3: Tra poco Cocco Bello, preparate le vostre rime mentre vi raccontate cosa farete nel weekend. In rima è ancora più bello col Cocco Bello. Tra poco le vostre insofferenze prima.

0: diciamo, ingombrante. E voi le cose che proprio non sopportate quando siete in cabina, sul treno, in aereo, ovunque.
1: Io soffro terribilmente quando sul treno, sugli autobus, le persone occupano posto con i loro bagagli. Allora, il bagaglio non paga il posto, va messo nella cappelliera o ovunque, tranne dove ci si siede, si siede un'altra persona. Questa è la mia opinione.
0: Hai ragione,
1: e ritengo che sia una buona forma di educazione rispettare questa norma.
0: Giusto.
1: Cosa che fa praticamente nessuno.
0: No, dai, insomma, nessuno no, ma ce ne sono alcuni che lo fanno, soprattutto ci sono appunto tanti bagagli, soprattutto in questo periodo dell'anno. Va bene, grazie a tutti. La classifica del venerdì tornerà prima di una pausa per l'ultima volta, prossimo weekend.

0: legge. Quando vendono il coccobello, chiediamo ai nostri ascoltatori di fare le rime, così insomma ci raccontate quello che fate e ci divertiamo anche a sentire come ce lo raccontate facendo le rime. 393 800 3000.
1: Voglio essere breve ma anche esaustivo, sì. Non c'è un programma migliore quest'estate del centro estivo.
2: Ciao Venerdelli.
3: Ciao. Per chi parte, per chi resta, sì. Coccobello è solo in testa.
0: Bene, questo era solo un esempio e adesso andate avanti voi.

0: di Weekend.
1: Se il matrimonio vuoi animare, sì, sei un ragazzino, devi chiamare.
2: Ma cos'è?
1: Ovviamente sono un DJ, mi occupo di matrimoni. Okay. Un saluto a tutti gli amici. Ciao.
0: Va bene, ha fatto la rima e allora ci sta. E lo dobbiamo premiare. Bravo, chiamate
3: questo
0: lui.
3: Questo weekend mi allontano un bel pezzo, vado all'orrido di Uriezzo. Ciao, radio.
4: Cosa c'è di più bello del coccobello?
0: Che ne so, boh.
4: Avere tanti coccobelli con la musica di Marelli.
0: Certo, cocchi belli, signori.
5: Le rime, le rime. Qualcuno mi trovi qualcosa che fa rima con coda in A4?
0: Urca.
5: Infinita,
0: vi
5: coda in A4.
0: Mamma mia, poverina. Vi prego, trovate una rima per le code in A4. Le aspettiamo.
6: Questo weekend mi toccherà lavorare. Ma il centro estivo io vorrei ascoltare.
0: Ascoltalo.
6: Non
0: no.
6: c'è.
0: No.
6: E aspetto lunedì.
0: Sì.
6: E il centro estivo e Marelli saranno di nuovo qui.
0: Vabbè, ma io vi amo.
6: Coccobello della mare.
7: Sono Carlo da Bergamo e a tutti gli ascoltatori di Disco Radio auguro una buona giornata.
0: Grazie.
7: Poiché con gli amici questo weekend faccio una bella grigliata. Ciao ciao a tutti.
0: Ragazzi. 393-800-3000, troppo bello essere sulla spiaggia con voi, come se ci fossimo con il coccobello. Invece tra un attimo arriva il Tamarristory, allora abbiamo bisogno di qualcuno che ce lo annunci nella maniera più tamarra possibile. Tra poco gemellaggio con i belli svegli in arrivo.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
11: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
12: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
11: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
12: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
11: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
12: Parisi Group. Il nostro passato per guidare il futuro.
13: Garage Flex, buongiorno.
14: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
13: Che veicolo?
14: Un due posti.
13: Ok.
14: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
13: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
14: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
13: Mi sta un po' confondendo.
14: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
15: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
16: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
17: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
18: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
17: Saldi Globo. Conviene per davvero.
19: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
20: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
21: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
22: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
21: Qualche esempio?
22: Fiat Pandina da 12.490 euro.
21: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
22: Peugeot 208 da 17.990.
21: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
22: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
21: Info su denicar.it.
1: compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
2: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
3: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori di più.
23: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
24: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
25: Info e sedi su Renault.com.
26: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
27: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
28: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
0: Disco Radio. Gli ultimi cocchi belli tra poco, le ultime rive del weekend. Rima anche il tamarristo, però.
29: In collaborazione, sì. Il villaggio coi belli svegli.
0: Eh sì.
29: Tamarrelli.
0: Bello. 1997.

0: venerdì, lo facciamo, insomma ci sollazziamo ascoltando cosa fate nel weekend, naturalmente a rima, in rima, come se fossimo in spiaggia. Here we go, get smooth to the groove. Dunque, per rispondere alla nostra ascoltatrice che prima era desolatissima in A4 con le code, quindi diceva la rima, le rime.
1: Poi mi trovi qualcosa che fa rima con coda in A4,
0: vedi?
1: Infinita coda in A4.
0: Le abbiamo trovate, un po' di rime sono arrivate, non lo so se ti possa far piacere, ma insomma sentiamo qualche cosa.
2: Per l'ascoltatrice della 4, sì. Cocco bello al casello sulla 4 è un macello.
0: Mamma mia, è vero. Non so se insomma, gradisca, ma è molto carina.
3: Se la coda da 4 non vuoi fare, le ferie dovresti fare.
0: Certo.
3: Vai, vai, buon venerdì.
0: Sicuramente. Va bene, grazie per l'impegno che ci avete messo.
4: Ciao,
0: e poi
4: siamo.
0: Chi? Chi siete?
4: Sheila e Noemi.
0: Sì.
4: E questa settimana andiamo a
0: Evviva!
4: In vacanza,
0: e vai!
4: Ciao.
0: Sempre con Disco Radio, mi raccomando, scaricate anche l'app, ci potete ascoltare appunto sulla spiaggia mentre mangiate
5: cocco,
0: il cocco bello,
5: bello. Cocco bueno, sì. Domani si gioca a Dungeons and Dragons.
0: Che bello, vedi? Insomma, vi siete impegnati tantissimo, grazie. 393-800-3000 per il cocco bello è tutto! No.
3: Questo weekend mi sa che non ho tempo per il sollazzo. Probabilmente mi romperò il
0: cazzo.

0: Tamarroscopo. Siamo appena usciti dal Tamarristory e quindi chiederemo all'intelligenza artificiale, ormai si chiede tutto all'intelligenza artificiale, di farvi l'oroscopo per l'estate, non solo per il weekend. Al più richiesto, possiamo fare 12 segni, insomma, altrimenti famo notte. Al 393-800-3000, qual è il vostro segno? Votate, fate vincere il vostro se volete sentire il Tamarroscopo tra poco.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Prima sentiamo Link, c'è l'attualità alla redazione con Francesco Di Bruno.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Franco Vacchina è stato condannato a 8 anni per l'omicidio stradale di Matilde Baldi, la ventenne che ha perso la vita dopo l'incidente provocato da 2 Porsche lanciate a oltre 200 km orari sull'autostrada a Sticuneo. Ha assolto l'altro imputato, Davide Bertello. Il giudice non ha riconosciuto la gara. Ammesso alla giustizia riparativa, Daniele Rezza, il 21enne condannato a 27 anni per aver ucciso nel 2024 il 31enne Emanuel Mastrapasqua per portargli via delle cuffiette per la Corte di Milano, è l'ultima chance per tentare un suo effettivo recupero sociale, contraria la famiglia della vittima. Il manager turco Demir è indagato per estorsione e immigrazione clandestina nell'ambito dell'inchiesta su caporalato e schiavitù nel cantiere del consolato americano a Milano. Era stato bloccato a fine maggio all'aeroporto di Orio al Serio mentre tentava di fuggire dall'Italia. Ricordiamo fino alle 21 lo sciopero dei treni, a rischio quelli di Trenitalia Italo e Trenord. Anche il calcio, alla fine è arrivato il no di Pep Guardiola alla guida della nazionale, in pole ora il nome di Andrea Pirlo. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.

0: 22.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Toro per Elena da Mappano Torinese, Scorpione, Bilancia.
4: Segno dello Scorpione.
3: Sì. Cancro, c'è tutto. Votate, fate vincere il vostro segno zodiacale, il vostro nome, di dove siete. 393-800-3000, il tempo del Frandisco to Disco. Dopo le 4, senza interruzioni, all'intelligenza artificiale chiederemo il Tamar.

0: Sì, e Alexia era Think About The Way. Abbiamo chiuso così le 4 senza interruzione del Frondisco Tuo Disco.
1: Mi perdoni, dottor Marelli.
0: Dica.
1: Non ha fatto ancora un accenno alla presenza o meno del DJ Panozzo,
0: vero,
1: anni 70. Ci sarà oggi?
0: Guarda che se gli mettete le pulci nell'orecchio così, ci sarà sì. Vedremo se tirerà fuori dalla sua, cos'è quella roba? Non è una valigetta, cioè una roba, una cassaforte. Anni 80, anni 70, va bene, ma adesso andiamo per gradi, ve l'avevo promesso. Arriva il tamarroscopo dopo aver sentito mezz'ora fa, insomma, il tamarristo. E abbiamo pure l'oroscopo tamarro. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di fare ovviamente l'oroscopo, in questo caso estivo, per la stagione intera a uno dei vostri segni. A maggioranza avete scelto, vabbè, c'è chi addirittura ce l'ha nell'ascendente, lo scorpione.
2: Tamarroscopo ignorante.
0: Ecco.
2: Scorpione,
0: sì.
2: Raga, quest'estate lo scorpio è un siluro tamarro per
0: lo
2: tutti.
0: Scorpio.
2: Senza distinzione.
0: Ecco.
2: Giove vi pompa il cervello a zero.
0: Bene.
2: Caricate la cumpa sull'appunto coi neon e via a devastare i festival tech.
0: L'appunto.
2: Luglio è un delirio di hangover pesanti.
0: Speriamo
2: che
0: di
2: baba
0: no.
2: All'alba e tuffi illegali nelle fontane.
0: Ma non si fa, non
2: Ad
0: si
2: agosto
0: può.
2: Siete una minaccia pubblica sul bagnasciuga.
0: Tipo?
2: Conquistate la spiaggia con la cassa dritta a palla dal borsello e gli occhiali a specchio fluo.
0: Borsello, si
2: In amore fare. Collezionate pali a bestia come se fossero trofei, ma chi se ne frega.
0: Pali.
2: Si punta tutto sul delirio.
0: Certo.
2: Ignoranza garantita.
0: Ebbene.
2: Bella.
0: Va bene, grazie, grazie mille. Meno male che prossimo weekend sarà l'ultimo. Poi andiamo in ferie anche col tamarroscopo. No?
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te.
3: Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
4: Ambu, mi piaci tu.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
9: Tutti felici quelli dello Scorpione? Non lo so, anche Nicola da Lazzate, Scorpione, ascendente Scorpione, Manuel Bilancia, Elena Toro, Scorpione, Scorpione, ha vinto lo Scorpione, evviva!

0: Kate e Rihanna. Scegliete, le ha tutte e due le valigette il DJ Panozzo. Da una parte gli anni 70, dall'altra parte gli anni 80. 70 history o 80 history? Scegliete, scrivete 70 oppure 80 e poi vi farà felici, ci farà felici. 393-800-3000, intanto voi preparatevi.
1: Immaginate tu e io in la playa. L'arena, il mar. El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame.

0: Vanessa e Kennedy, potrete vivere la festa insieme a noi con il disco Radio Party. E allora altro evento imperdibile dell'estate con tutta la nostra musica, le hit più ritmate dal 90 ad oggi, mixate da Matteo Epista e Domunari. Sono già arrivati con Valentina Guidi, arriva Don Cash col treno. Non perdete dalle 22 a Rimini, se siete da quelle parti, in piazzale Kennedy, appuntamento anche domani sera, la postazione è quella di RDS Loves Rimini con Disco Radio. Venite in Romagna, peccato non esserci, e restate qui perché adesso arriva il DJ Panozzo. Disco Radio Party Set,
1: drop and drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
7: Drop. C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
8: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
7: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
8: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
7: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
8: Parisi Group. Il nostro passato per guidare il futuro.
9: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand

0: Si valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
1: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
2: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
1: EMC,
2: SUV, van e fuoristrada,
1: Photon,
2: i solidi pick-up,
1: Maxus,
2: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
1: Shangan,
2: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
4: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
7: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
8: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis in New Milano sono arrivati i Summer Sale su usato e chilometri zero, fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
7: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
8: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisendiu.com.
9: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
12: E ci siamo, è arrivato quell'uomo lì, come ogni weekend porta un carico di energia e musica.
13: Uè. Sono sempre io, sì. DJ Panozzo.
12: E va bene, e anche oggi di venerdì tirerà fuori dalla sua teca, insomma da quella roba che dovrebbe essere una valigetta, che cosa? Musica anni 80? No, a sto giro facciamo il 70 History Mix. E allora preparatevi, tutti brillantinati, mi

Stevie Wonderland, Air, Wind and Fire. E dal 1979 con il DJ Panozzo torniamo indietro di 3 anni, signori.

0: vai con le mani, vai! Tutti con le mani, vogliamo sentire tutti con le mani.
1: I'm gonna give you the strength, but I'm talking about. I'm not talking about burning down.
0: Com'è?
2: Troppo giusto!

0: Meraviglia, meraviglia!
1: Sulle mani macchina!
0: Grazie a DJ Panozzo! Che allegria, che meraviglia! Viva l'estate! E voi preparatevi! Dobbiamo ancora farvi vincere l'ultima Disco Radio Bag estiva!
2: Disco Radio!

d'estate su Disco Radio, il nostro centro estivo pomeridiano, tutta l'estate insieme a me. Sono Fabio Marelli fino alle 7 anche oggi, ma manca ancora una cosa fondamentale per chi si fregia di essere entrato nel nostro centro estivo e si vuole fare un tuffo, deve vincere la Disco Radio Bag, altrimenti E a che si gioca questo Play the Game Summer? Ah, entriamo in sala giochi come si faceva negli anni 80. Anche adesso però sono un po' cambiate le sale giochi. Dunque, abbiamo, sapete oramai se ci seguite da qualche settimana, dall'edizione appunto estiva dei nostri giochi, abbiamo trovato in cantina il gioco di Pac-Man. Anche se questa non era la base di Pac-Man, è quella di Super Mario. Potremmo giocare anche a Super Mario in realtà. Niente, abbiamo Pac-Man, abbiamo questo. E quindi dovete contare quante palline si mangia Pac-Man. Per chi non lo sapesse, perché non è un po', come dire, attempato come noi, Pac-Man è quell'omino che si mangia le palline e ogni pallina fa così. Ecco, fa così. Una pallina mangiata. Contate quante palline si mangia il Pac-Man a sto giro e potreste vincere prima degli altri la Disco Radio Bag. Mi hanno detto che ha molta fame Pac-Man a sto giro, quindi occhio! Eccolo, allora! E quante se ne magnate? 393 800 3000 avete contato? No, sparate! Quante

0: da Zeffiro. E allora il nostro gioco che ancora si accende, il gioco di Pac-Man. Avete contato le palline, quante se ne è mangiate il nostro ometto per vincere la Disco Radio Bag?
1: Sono 16.
0: No,
1: 16.
0: Non erano 16.
2: 17.
0: Manco 17.
3: 14.
0: Vabbè, allora alla fine se non sono 17.
3: 14.
0: Non sono neanche quelle.
1: Secondo me sono 18 palline.
0: Va bene.
2: 127.
0: Sì, buonanotte, i numeri all'otto. E allora tra poco rispondete ai cellulari 393-800-3000. Il più veloce con la risposta giusta si porta a casa l'ultima Disco Radio Bag.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. Prima andiamo in redazione, Link, l'attualità. Davanti a me c'è Francesco Di Bruno.
5: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Franco Vacchina è stato condannato a 8 anni per l'omicidio stradale di Matilde Baldi, la ventenne che ha perso la vita dopo l'incidente provocato da due Porsche lanciate a 200 km orari sull'autostrada Asti Cuneo. Ha assolto l'altro imputato, Davide Bertello, il giudice non ha riconosciuto la gara. Ammesso alla giustizia riparativa, Daniele Rezza, il 21enne condannato a 27 anni per aver ucciso nel 2024 il 31enne Manuel Mastrapasqua per portargli via delle cuffiette, per la Corte di Milano è l'ultima chance per tentare un suo effettivo recupero sociale e contraria la famiglia della vittima. Entra in un palazzo a Milano e aggredisce una 22enne, poi fugge, arrestato per violenza sessuale. L'aggressione giovedì sera in zona Certosa. Il responsabile, un egiziano di 24 anni, è stato fermato dalla polizia locale nella Bergamasca. E poi il calcio, manca l'ufficialità, ma c'è l'accordo con Pirlo. Sarà lui il nuovo CT della nazionale, contratto di 4 anni a 1,5 milioni a stagione circa, più bonus. Mentre per quanto riguarda la Formula 1, FP2 del Gran Premio di Ungheria, bene le Ferrari, miglior tempo per Hamilton, secondo Leclerc, a seguire Norris e Verstappen, ha tardato Kimi Antonelli, tredicesimo. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
6: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Le avete contate le palline di Pacquiao?
1: Ha mangiato 12 palline!
0: No, non erano 12!
10: 20 palline!
0: Nemmeno!
10: Boh!
0: Come?

0: tante, tante, tante. Oggi avevo veramente fame. Ci avete provato in tanti?
1: Ma secondo me sono 13.
0: Non sono 13.
2: 38.
0: Ma che 38?
2: È il malatorino, ciao.
0: 38, stavamo qua dei minuti. E invece il più veloce di voi è di Bresso, sta lì, insomma, fa il tecnico di carrelli elevatori, ripara muletti e ci sta aspettando. Secondo me se non ci muoviamo ci molla. Diego!
3: Sì, ciao, ciao Diego, sono qui.
0: Come stai?
3: Sto bene. Stanchi, però oggi è venerdì.
0: Finita la settimana, è stata dura, lunga. Tra l'altro, Diego, sei multitasking perché prima, quando ci siamo sentiti, mi hai detto: guarda, stavo guidando. E lui, mentre guidava, ovviamente ha continuato a guidare, contava. Poi si è fermato e ci ha mandato il numero esatto di palline che si è mangiato Pac-Man. Quante erano?
3: Esatto, erano 15.
0: Bravissimo! Oh, vi prego, non voglio la conferma. Mi sono già bastate le palline di prima. Basta, basta. Va bene, ci fidiamo. No, veramente, guarda, la roba. Senti, Diego, progetti per quest'estate?
3: Progetti, guarda, siamo quelli del last second noi. Quindi aspettiamo proprio la fine.
0: Ok.
3: Sì, e poi partiamo. Io,
0: quindi,
3: mia moglie e mia figlia.
0: Non avete ancora deciso?
3: Non abbiamo ancora deciso, bravissimo.
0: Ma sai che sono le cose che poi alla fine riescono meglio, le cose migliori.
3: Tutti gli anni facciamo così. Quindi,
0: bene. Sì. L'anno scorso dove siete stati?
3: Si va sempre bene. Siamo andati in Puglia, abbiamo fatto 15 o 20 giorni comunque in un villaggio.
0: Vedi che alla fine si trova a posto comunque.
3: Giusto. Sì, decisamente.
0: Bene, bellissimo. Diego, allora noi ti mandiamo una super disco Radio Bag, così ti ricordi noi di quest'estate. E poi se vuoi salutare chi vuoi, oltre a tua moglie, tua figlia, insomma, fai
3: guarda
0: pure. Vai.
3: Sì, volevo salutare, vabbè, mia moglie, mia figlia. Poi volevo chiederti se mi saluti tu mia figlia.
0: Io?
3: Perché cioè, poverina, gli è successo un problema. Sì, perché gli è morto il pesciolino ieri. Ed è tutta casa tristissima. Ce l'aveva da oltre 5 anni, veramente.
0: Guarda,
3: è rimasta malissimo.
0: Anch'io c'avevo i pesciolini quando ero piccolo, quindi immagino il trauma. Come si chiama?
3: Lei si chiama Sofia.
0: Sofia, guarda, ti mando un abbraccio grandissimo. Vedrai che, insomma, papà te ne porta a tantissimi altri. Comunque, insomma, un abbraccio grande.
3: Grazie, gentilissimo.
0: Diego, buona estate. Fateci sapere dove andrete e com'è andata.
3: Estate.
0: Ti arriva la bag.
3: Va benissimo.
0: Ciao.
3: Va bene, grazie.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
3: Ambù, mi piaci tu!
4: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
5: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per

0: disperato, non è riuscito a vincere la Disco Radio Bag anche a sto
1: Martelli,
0: giro.
1: Martelli, avevo risposto giusto subito, mi hai tagliato fuori.
0: Ma no, ma che t'ho tagliato
1: va
0: fuori?
1: Va bene, dai, fa niente.
0: Ma cosa?
1: Buona estate a tutti.
0: Grazie.
1: Godetevi la mia, la mia, quella che ho vinto io, godetevela voi.
0: Ma no, no, no.
2: Io ero qua, testimone, sì, ti ha tagliato fuori apposta.
0: Ma non è
2: ha
0: vero.
2: Detto, io lo taglio questo. Io niente.
0: Robby Misteretta,
2: fuori.
0: Ti lascio con lui e basta.
2: Complotto. Dai, le sette.
0: Ti ci mettere anche tu, ti prego, che
2: io
0: già
2: sono qua testimone.
0: Devo
2: testimone.
0: Lottare ogni volta con sti complotti e invece niente.
2: No. Prima o poi filmeremo tutto, registreremo tutto,
0: filmi,
2: amici.
0: Cosa registri?
2: Faremo scoprire la verità.
0: Sì, va
2: anzi,
0: bene.
2: Io, chiamiamo Corona.
0: Io faccio quello che torna domenica per il meglio del Sunset dalle 22 alle 23. Vi lascio con Robby, in splendida forma.
2: Ma formissima. Questo sì, venerdì sì. Iniziamo alla grande.
0: Vai.
2: Dai, un po' di corsetta, ci siamo? Joel Corri. Ciao Fabio.
0: Ciao.

che significa sussurro. Ma anzi, no, carichiamo questa serata, questo weekend su Disco Radio. Ciao a tutti, sono Roby, vi starete insieme fino alle 22, lo sapete, dalle 21 con il Rhythmic History. Ma come inizia per voi questo fine settimana? Dai, raccontatelo, 3938103000, subito Loco Loco.

0: 18, ma il weekend in questo caso inizia prima. Weekend speciale per qualcuno, perché è il turno di prime partenze per le vacanze. Magari ci sistema anche si va dal parrucchiere. Parliamo proprio di tagli di capelli nel corso di quest'ora. In particolar modo quella volta che sei andato dal parrucchiere con la foto di chi, a chi volevi assomigliare, che taglio di capelli ti ispirava. Dai, raccontacelo. 393 800 3000. Facci sapere anche il risultato, se ti piaceva.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this?
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: È il momento giusto per cambiare auto.

0: Al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
1: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
2: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
1: EMC,
2: SUV, vane fuoristrada,
1: Photon,
2: i solidi pick-up,
1: Maxus,
2: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
1: Shangan,
2: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
3: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
4: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
3: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
4: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
5: Renault.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: Info e sedi su Renault.com.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAM 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
10: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredobagno, letti, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
12: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
13: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Consegna, annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it, salva approvazione di Santander Consumer Bank.
14: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
15: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
16: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
15: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
16: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
15: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
16: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
17: Disco Radio. Tutti almeno una volta siamo andati dal parrucchiere con la foto di un VIP. Il tuo chi era? Dai, 3938103000. Chi volevi assomigliare? Intanto un salto del 2000 con Gaia. C'è Never Meet.
18: Rip

Tra pochissimo scopriamo chi è che sta veramente facendo impazzire soprattutto i ragazzi di tutto il mondo per il taglio di capelli che ha presentato ai mondiali 2026 che abbiamo appena visto. Ma tutti, almeno una volta nella vita, siamo andati dal nostro parrucchiere di fiducia con la foto di un VIP, un cantante, calciatore, attore, attrice, con la speranza di assomigliarli almeno un pochino. Nel tuo caso, chi era quel VIP? Dai, 393 800 3000.

0: donna dalla parrucchiera per... Mi fai lo stesso taglio, soprattutto quando aveva il ciuffone davanti, rasata dietro, secondo me andava un sacco. Dai, da che, chi, la foto di chi hai portato dal parrucchiere?
1: Dottor Mistressa, buonasera.
0: Ingegnere,
1: io porto gli occhiali, ma se tiro via gli occhiali,
0: chi sei? Chi diventi?
1: Film Fury con Brad Pitt, cappello ugualissimo,
0: rasatissimo,
1: e ovviamente economicamente povero, non ricco come lui, però mi piace molto il suo taglio. Davide da Rubecco sul Naviglio.
0: Davide, descriviamo questo taglio: rasatissimo sui lati, lungo, tirato indietro. Ma tu mi stai dicendo che sei la fotocopia di Brad Pitt?
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Andiamo subito in redazione, tutti gli aggiornamenti con Francesco Di Bruno.
3: Grazie Roby, buona serata a tutti. Entra in un palazzo a Milano e aggredisce una 22enne appena fuori dall'ascensore condominiale, poi fugge, arrestato per violenza sessuale, un egiziano di 24 anni che è stato fermato dalla polizia locale nella Bergamasca. Franco Vacchini è stato condannato a 8 anni per l'omicidio stradale di Matilde Baldi, la ventenne che ha perso la vita dopo l'incidente provocato da due Porsche lanciate a oltre 200 km orari sull'autostrada Asti-Cuneo. Ha assolto l'altro imputato, Davide Bertello. Il giudice non ha riconosciuto la gara tra le due auto. Ammesso alla giustizia riparativa Daniele Rezza, il 21enne condannato a 27 anni per aver ucciso nel 2024 il 31enne Manuel Mastrapasqua per portargli via delle cuffiette, contraria alla famiglia della vittima. Sport, Formula 1, Gran Premio di Ungheria, bene le Ferrari nelle seconde libere, miglior tempo per Hamilton, secondo Leclerc, a seguire Norris e Verstappen, attardato Kimi Antonelli, tredicesimo. Il calcio, Pirlo sarà il nuovo CT della nazionale, c'è l'accordo, contratto di 4 anni a 1,5 milioni a stagione, il commento del direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: E quindi sarà Pirlo il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio. Dopo la rinuncia di Guardiola è tutto fa capire, e praticamente manca solo l'ufficialità, che sarà colui che è stato il grande regista dell'ultima Italia campione del mondo a rilevare la panchina che scotta, la panchina che è stata di Gattuso e prima di Spalletti e prima di Mancini e prima di Conte, una come si sa una panchina pesantissima e soprattutto caldissima, visto che ormai da tanto tempo l'Italia non ha un ruolo a livello internazionale, e salvo quello che ricordiamo, la momentanea e illusoria vittoria agli europei proprio con Mancini commissario tecnico. Ora si ricomincia da Pirlo, per l'appunto, che non ha certo neanche un grammo della grande considerazione internazionale come allenatore che ha Pep Guardiola, che appunto ha rinunciato da Barcellona alla possibilità di allenare la nostra nazionale. Pirlo, anzi, nelle esperienze che ha fatto in panchina è stato francamente deludente, e questo non lo si può nascondere. È vero anche, per essere ottimisti, che Enzo Bearzot, che portò l'Italia al titolo mondiale straordinario in Spagna nel 1982, aveva allenato soltanto le giovanili del Torino e il Prato, prima di dedicarsi alla Under 23 e poi alla Nazionale Maggiore. Non è detto che devi essere stato un grande sulla panchina per essere un grande commissario tecnico. Soprattutto poi contano i giocatori.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Tutti, dopo gli ultimi mondiali, vogliono il taglio di capelli di... Dai, lo scopriamo tra pochissimo qua su Disco Radio.

0: Rednex su Disco Radio. Cotton Eye Joe, canzone ormai un evergreen, la troviamo anche a tutte le feste del 2026, sicuramente l'avete ballata anche quest'estate. Se siete usciti di casa, cari amici di Disco Radio, questo è il nostro venerdì sera, siete con me fino alle 22. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta, ma tutti vogliono il taglio di capelli di un calciatore in particolare, perché abbiamo detto tutti, almeno una volta nella vita siamo andati dal parrucchiere con un calciatore, con la foto di un calciatore, attore, attrice, cantante, sperando di assomigliargli. E adesso tutti vogliono assomigliare a Fernan Torres, attaccante della Spagna, che ha segnato anche in finale contro l'Argentina supplementari, regalando il mondiale alla nazionale spagnola. E lui si è presentato a questi mondiali 2026 con un taglio definito anche principesco, non tamarro, cioè in passato aveva avuto delle rasate anche molto importanti, invece si è presentato tutto bello, pulito, tipo da bravo ragazzo. E a svelare il segreto del suo taglio, il suo parrucchiere di fiducia sin dall'inizio della sua carriera, Nando Diaz, fondatore di Lawson Rabble a Valencia, che ha spiegato che questo taglio è più un progetto, l'ha studiato seguendo l'ossatura del suo viso, i suoi lineamenti, la sua carnagione. Allora sono partiti addirittura lo scorso gennaio, gli ho detto: ascoltami, non tagliarti i capelli, falli crescere che poi li sistemiamo ben benino. Non è una cosa facile per chi ha provato a farsi crescere i capelli, insomma arrivi ad un certo punto in cui li odi perché non sai più come tenerli, come pettinarli. Ma ha detto Fernan ci ha creduto, ha resistito, adesso ha creato questo taglio che tutti vogliono copiare, imitare, quindi tanto lavoro per i parrucchieri. Ma tu, quella volta che sei andato dal tuo parrucchiere di fiducia con quella foto, chi c'era su quella foto? Dai, raccontacelo. 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
3: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Qualche esempio?
3: Fiat Pandina da 12.490 euro.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
3: Peugeot 208 da 17.990.
2: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
2: Info su denicar.it.
4: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
5: Ambù, mi piaci tu. Mua.
6: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group.
7: Sandro da Cantù si è presentato dal suo parrucchiere con la foto di David Beckham. Ma in quale taglio? Perché ne ha cambiati 600 in carriera. Capelli lunghi, capelli corti, codino, mesh, crest.

0: lingua, quello famoso tic tac tac tac tac tac tac. Intanto le 8 precise.
1: Disco Radio.
0: Ci ho provato, poi continua, ma lasciamo perdere prima di incepparci, incantarci. Ciao a tutti, sono Roby Mistretti, appena iniziato il weekend, la serata di Disco Radio fino alle 22, siete con me, lo sapete, dalle 21 entriamo nella storia del ritmo con il Rhythmic History. Prima abbiamo ancora tantissime altre cose da fare. Se volete raccontarmi quello che farete stasera, programmi per questo venerdì, dai, condivideteli con noi. Magari siete di ispirazione per qualcuno ancora indeciso, cosa faccio, esco o non esco, allora raccontatelo al 3938 103.000.

Gigu, si parla tanto di lei in queste settimane, non solo per questa bellissima canzone ma anche per il flirt vero o presunto con Berrettini. Non l'abbiamo ancora capito, si rincorrono le voci, forse questo mistero a rendere il tutto più interessante. Adesso spuntano video da Ibiza, ma alla fine stanno insieme o no? Ma lo scopriremo nelle prossime settimane.

0: Cari, siamo in provincia di Brescia, ma è vero quello che sto leggendo, che lì c'è un animale pericoloso che si sta girando per le vie della città al punto che il sindaco ha vietato le passeggiate. Potete aggiornarci un attimo così ne sappiamo di più.
1: Garage Flex, buongiorno.
2: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
1: Che veicolo?
2: Un due posti.
1: Ok.
2: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
1: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
2: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
1: Mi sta un po' confondendo.
2: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
3: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
4: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
5: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
6: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
5: EMC,
6: SUV, vane fuoristrada,
5: Photon,
6: i solidi pick-up,
5: Maxus,
6: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
5: Shangan,
6: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.900

0: 50 euro con qualsiasi usato.
1: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
4: A volte non sei tu a scegliere l'auto. È lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: Info e sedi su Renault.com.
8: Disco Radio.
9: Adesso facciamo un bel viaggetto, ma no, non vi porto in vacanza, vi porto a spasso nel tempo. Andiamo nel 2005 con l'Infernal, from Paris to Berlin, e dalle 21 ricordate Rhythmic History. Rhythmic.

Chiari, in provincia di Brescia, sì, si sta girando per le strade della città un varano che sta mettendo anche un po' di ansia, un po' di panico. E allora facciamo una cosa, tra poco approfondiamo, capiamo cosa sta succedendo. Ma tu, quale animale non vorresti mai trovarti davanti? Quale ti spaventerebbe, terrorizzerebbe a morte? Anche un coccodrillo fa paura. E il tuo? 393 800 3000.

0: Zana su Disco Radio, Bring Your Love con Sabrina Carpenter. Sì, a Montichiari in provincia di Brescia c'è un varano in libertà che sta mettendo anche un po' di panico per le strade della città. Tra pochissimo ne parliamo, ma tu che animale non vorresti mai trovarti davanti in strada?
1: Mia suocera. L'animale che non voglio farmi trovare davanti è mia suocera.
0: Dai poverina, anche se a volte anche quelle sono pericolose, eh?
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: Subito tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, c'è Francesco Di Bruno.
4: Grazie a Roby, buona serata a tutti. Violenza sessuale nell'androne di un condominio a Milano. Una ragazza mette in fuga un maniaco e lo fa arrestare. La ragazza rientrava a casa intorno alle 23 quando è stata spinta contro il muro in zona Certosa. L'uomo è stato rintracciato dalla polizia locale in un cantiere nella Bergamasca. Franco Vacchina è stato condannato a 8 anni per l'omicidio stradale di Matilde Baldi, la ventenne che ha perso la vita dopo l'incidente provocato da due Porsche lanciate a oltre 200 km orari sull'autostrada Asti-Cuneo. Ha assolto l'altro imputato, Davide Bertello, e il giudice non ha riconosciuto la gara tra le due auto. Da domani a Milano scatta l'orario estivo delle 5 linee metropolitane e delle linee di superficie di ATM. In particolare le metropolitane seguiranno l'orario del sabato anche dal lunedì al venerdì. Formula 1, Gran Premio di Ungheria, bene le Ferrari nelle seconde libere, miglior tempo per Hamilton, secondo Leclerc, è più attardato Kimi Antonelli su Mercedes, tredicesimo. E poi il calcio, Pirlo sarà il nuovo CT della Nazionale, c'è l'accordo, contratto di 4 anni e 1,5 milioni a stagione. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
5: Meteo. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati tra Piemonte e Lombardia. Giornata di domani che vedrà inizialmente il tempo ancora in prevalenza soleggiato, ma poi tra pomeriggio e sera sopraggiungerà qualche temporale, a partire da Alpi e Prealpi in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Qualche fenomeno rischierà di essere di medio-forte intensità. Temperature che saranno in calo con valori decisamente più accettabili che la scorsa settimana. Punte a Milano e Torino intorno ai 29 gradi. Dettagli su Trebi Meteo.
6: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
7: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno! Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
0: Buttiamoci nel From Disco to Disco. 4 dischi senza interruzioni, tutti in fila. Iniziamo da Carly.

0: Venerdì sera epico su Disco Radio con Alan Walker, Ava Max, Fate. Io sono Roby Mistretta con voi fino alle 22 anche oggi. Poi domani ci troveremo nel classico orario del weekend dalle 14 alle 18. Ma attenzione, se abitate o comunque circolate tra Montichiari e Calcinato, siamo in provincia di Brescia, perché lì c'è un varanno che si aggira per le strade. E c'è di più, perché da qualche ora il sindaco della città di Montichiari, Marco Togni, ha deciso di emettere un'ordinanza nella quale vieta la circolazione a piedi proprio lì sul confine tra le due località. Ripetiamo, Montichiari e Calcinato. Il tutto nasce da alcune segnalazioni e foto che risalgono a circa un paio di settimane fa. Hanno cercato di verificare che ci sia proprio questo animale in giro e quindi hanno detto sì, c'è. E un veterinario, state anche molto attenti perché il varano, insomma, è in giro, è anche affamato, può arrivare a pesare fino a 20 kg, ha delle ghiandole con una minima quantità di tossina, quindi c'è da stare molto attenti se lo si trova per strada. Certo, anche tolti questi avvertimenti, guardando la foto del varano, insomma, io me ne starei bene alla larga. Forse sbagliando mi metterei a correre, scapperei, cioè non saprei come reagire di fronte ad un animale che sembra quasi, lo dico per chi non avesse benissimo l'idea del varano, quasi un coccodrillo. Un po' più lucertolone, però è sempre un animale che incute un po' di timore. Quindi, amici di Disco Radio che abitate nelle zone, fate molta molta attenzione a girare a piedi, perché dicono ok, gli avvistamenti risalgono a 15 giorni fa, non sappiamo adesso dove sia, quindi fate molta attenzione, evitiamo di girare a piedi in quella zona, almeno per queste ore, finché non si risolve la situazione. Ma ci state raccontando anche al 3938103000, continuate a farlo se vi va, che animale vi spaventerebbe a morte se doveste trovarvelo davanti in strada? Dici no, no, non voglio mai vedere proprio quell'animale. Intanto, scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero, e tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot o online sul sito superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Vieni in Ambu a gustare il fuori menù? Pole Position! Ambu è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
6: Ambu, mi piaci tu!
7: Amore, è fatta! Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui! Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
11: Iniziamo!

0: Questa frase di Shade del 2017 può essere riferita anche al nostro argomento, cioè se mi trovo davanti quell'animale va bene, ma non benissimo, anzi mi fa molta paura. A te quale ti spaventa?
1: Ho visto da notevoli vicinanze tre lupi. Ero in campagna con mio nipote e al che, vedendo questi lupi, io guardo mio nipote e faccio: andiamo via subito.
0: Te credo.
1: Ma non perché potessero attaccare,
0: anche,
1: perché giustamente sono bestie tra virgolette selvatiche e non sai mai la reazione che possono avere.
0: Infatti.
1: E da lì ho capito che forse il lupo è meglio che sia a debita distanza. Ciao a tutti, Elisa da Pinerolo.
0: Elisa, ma che coraggio avete avuto tu e tuo nipote? Cioè io letteralmente me la sarei fatta probabilmente addosso. Cioè quella, non saprei come avrei reagito, non lo so. Un abbraccio.

0: Dai, che ci siamo! Disco Radio. Possiamo dire che da questo preciso istante inizia il weekend su Disco Radio, ma anche nelle vostre vite. Con i Rhythmic History fino alle 22 siete con me. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Weekend tanto atteso per tutti quelli che finiscono la settimana lavorativa, ma anche per tutti i fortunati che iniziano le vacanze proprio in questo istante. Quelli che sono in partenza, allora vi accompagniamo alla grande. Adesso dal 99 ci sono i Venga Boys.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: David Morales. I dischi si ascoltano rigorosamente senza la maglietta, come fa lui nei suoi DJ set dal 2001. Un po' di house music era Need in You. Tra pochissimo il nostro viaggio ci riporta nel 94 con i Da Blitz.
1: Rhythmic History.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Garage Flex, buongiorno.
5: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
4: Che veicolo?
5: Un due posti.
4: Ok.
5: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
4: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
5: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
4: Mi sta un po' confondendo.
5: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
6: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
7: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
8: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
9: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
8: EMC,
9: SUV, vane fuoristrada,
8: Foton,
9: i solidi pick-up,
8: Maxus,
9: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
8: Shuttle

0: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
1: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali, Music System. Music System, musica in video, audio, luci per il tuo evento. Professionalità e divertimento.
2: Sabato 25 a Ponte Stura, Alessandria.
3: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Vieni a scoprirla da Stellantis in New Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
7: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
8: A volte non sei tu a scegliere l'auto. È lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
9: Per iniziare il weekend alla grande serve ascoltare Rhythmic History a tutto volume. Fino alle 22 la storia del ritmo vi accompagna in qualsiasi cosa stiate facendo. E siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Magari c'è qualcuno che sta sparecchiando la tavola in questo preciso istante. Altri che si stanno preparando per uscire, magari andare ad una festa di quegli anni 90. Ormai in giro ce ne sono tante. Allora iniziamo a scaldare i motori. Riportiamo alla memoria tanti ricordi, soprattutto le canzoni. In particolar modo nei prossimi minuti dal 94 i Da Blitz.
10: Rhythmic History.
11: Rhythmic History.
10: La storia del ritmo su Disco Radio.
12: Stay with me. Stay with me. Stay with me tonight cause I love you. Stay with me tonight cause I need you. Stay with me tonight cause I need you. Love you, girl. You know I believe you.

0: pezzo iconico, questo, l'originale di Franco Battiato del 1981, era contenuto nell'album L'Arca di Noè, ripreso poi magistralmente nel 2003 da Prezioso e Marvin, disco che ci ha fatto ballare anche in questo venerdì sera, anzi ci fa iniziare il weekend con il piede giusto. Qui su Disco Radio tra pochissimo andiamo nel 92 con gli Ace of Base.
1: Rhythmic History.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Rhythmic History, venerdì sera fino alle 22. Siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Rhythmic History, che non vuol dire solo la storia del ritmo, non vuol dire solo canzoni, ma soprattutto ricordi, tanti, quelle legati a un periodo fondamentale della nostra vita, quello bello, quello che poi ci è cresciuto. Ognuno di noi ha dei ricordi diversi legati alle canzoni che ascoltiamo durante il corso di quest'ora. Nello specifico, tra poco andiamo nel 1992. Voi che ricordi avete di quel periodo? Soprattutto ballavate gli Ace of Base con All That She Wants?
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Qua c'è il profumo del mare, del ritmo, la fuertesa 1997 con To The Night su Disco Radio all'interno del Rhythmic History di questo venerdì sera. Viaggio che tra pochissimo continua con il Culture Beat.
1: Rhythmic History.
2: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
3: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Qualche esempio?
3: Fiat Pandina da 12.490 euro.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
3: Peugeot 208 da 17.990.
2: Opel Corsa Yes 100 cavalli da 14.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
2: Info su denicar.it.
0: Lo so che là fuori c'è tanta, tantissima voglia di dance, allora vi accompagniamo fino alle 22 adesso, senza pause, senza interruzioni, solo la storia del ritmo che ci riporta nel 1993 con il Culture Beat.
4: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
4: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: Sì, Rhythmic History di questo venerdì sera. Abbiamo iniziato il weekend insieme. Io sono Roby Mistretta, ha passato una buonissima serata. Adesso Lumweva.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: auto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.

quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno! Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto.

ovunque. Siamo live in radio, siamo live in onda, siamo live da Disco Radio dal palco di Rimini insieme a RDS per uno special party. Matteo Epis e Domunari, Don Cash al microfono. E qui in onda abbiamo scelto di partire con Florence Armand, la produzione di Fish. What a life!

0: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
1: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
2: Ciao Marta, questo è il momento giusto! Da Stellantis New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
1: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento!
2: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisendiu.com.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: Info e sedi su Renord.com.
6: Che c'è?

0: Buongiorno.
1: Sì.
0: Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
1: Sì.
0: Fa sì. Un po' così.
2: Sentiamo.
3: Non è vero. Ma non fa mai così
4: l'arpa. È difficile farla con la bocca.
1: Io veramente sono incredulo, in tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco Radio
4: Parma. E allora ragazzi, il prossimo si presenta
6: Bella
4: da solo.
6: Don Cash, sono Cristian Marchi e volevo salutare tutti gli amici di Disco Radio.
4: Già, Cristian Marchi, missione compiuta, hai salutato i nostri amici, i nostri ascoltatori, tutti presenti. Questa volta insieme ad Armando, il brano di quest'estate, cerca amore proprio questa notte. Cristian Marchi, Amore Tonight. Party.

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.

che altro welcome to a new day, perché abbiamo messo il piedino nella notte del sabato, ragazzi. Ufficialmente l'episodio è quello del venerdì, ma è arrivata la mezzanotte. E allora torniamo, ragazzi, a noi con la musica firmata Dua Lipa insieme al maestro dei maestri, Benny Benassi, che sogna la California, la sua versione di California Dreamin'. Alto il volume, Disco Radio Lovers. Party.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
5: Disco Radio Party.
7: Welcome to the party.
8: Festa, musica insieme ai nostri amici. Ragazzi, se state ballando di giorno e di notte, vi basta dirlo. Dove siete?
9: Ciao, Disco Radio. Ciao, chi è? Sono Davide da Savigliano.
8: Savigliano, Davide, si sente molto male. E allora facciamo un giretto a 10 anni fa, diritti fino al 2016. Chainsmokers insieme a Daya con Don't Let Me Down. Alto il volume. Party.

0: chissà dove sono i Disco Radio Lovers in questo momento. Magari qualcuno.
1: Concorezzo, sì? Calabria, Filippo da Concorezzo.
0: Ti stai muovendo verso la Calabria, c'è chi parte anche di notte, giustamente. Non è
2: ciao,
0: l'unico.
2: Emanuele, da ciao. Cirimito e andrà a Savona.
0: Da Cirimito a Savona. Ciao. Giustamente, spostamenti notturni mi piacciono. Vogliamo, swim, BDS.

0: città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Disco Radio Parma.
1: In casa Disco Radio con lo zio Don Cash ci si muove, ragazzi, e grazie a tutti gli amici e le amiche che sono con noi. Grazie a lui. Ciao.
2: Ciao Don Stefano D'Alecco.
1: Ciao Stefano D'Alecco. Io invece non vedo l'ora di andare a letto più che a Lecco. Ancora live sul palco di Rimini, ancora live qui in radio. Get in over you. Party.

0: Disco non so come dirvelo, ma ragazzi.
1: Le due.
0: C'è dell'entusiasmo, sono arrivate le 2:22 in compagnia dello zio Don Cash, Disco Radio Lovers che ballano, si fanno sentire e arrivano anche Marco Melandri, Lori Sergico. Na, na, na.